rossa e nera di F Corsi, da Verigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora la Farga contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafarga deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafarga è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota inter-Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Roda sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Arace GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing by Pani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe.
Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla OBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse 2 auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Panis per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans. Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. AUBITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la 10ª posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bjoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembo Lukbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di KR Engineering per il 5º posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idex Sport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura, è appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La Virtual Safety Car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per 2 giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Panis, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Aeron Lynx, i 4 leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Panis, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bjoy Garg cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position.
Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano ad accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partenti di quest'anno, come ad esempio

Jack Doohan, l'ex pilota alpino di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Panis davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Prevot. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Gerous per Inter Europol supera Laurence Orr sulla vettura IDEC Sport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro M da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full course yellow. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Panis guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando nell'MP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica Esteban Masson pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Panis. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2

0: Due Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono ai box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche Idexport, con il nuovo arrivato Valerio Rinicella, è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al Visero Della di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the team Qatar by Iron Lynx car from
0: you. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou, che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Helms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Helms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando in LMGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar by Iron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Vershore, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box.

0: Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: They still have pit stops to make. In comes the leader, Esteban Masson. Forestier Racing by Panis, number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash.
1: Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for.
0: 16 minuti e 45 alla fine per la Ducati numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am.
1: Could they still be in LMP2 Pro Am contention?
0: C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari KSR Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro.
1: Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back.
0: Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio nell'LMP2. La Pro Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione.

È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance.

E Holly ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Pani con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Shandeman Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata Algarve Pro Racing con la vettura numero 20, seconda AF Corse numero 83 e terza Duquesne con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3 RL MGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma?

0: più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate

0: Dalle persone a voi care, la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti per

0: perfettamente alla vostra scala. Il Montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. Ancasa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità.

0: Della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza.

0: Tendenza con noi.
1: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento, ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
2: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
1: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione GeoTrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate,

0: la sua elettrica.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Giolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione e di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti come ogni volta che utilizziamo la Giolette, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
1: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

adesso che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger. Metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio. Poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la vellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' a freddo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volt e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità e di immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione. Senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xe, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni, concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro, fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. Ed entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre la parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019.

motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1.2 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
3: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare a perdere la vita. A Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dalla amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
0: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
3: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito

0: con un fendente. Il 19enne Magrobino lo ha colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
3: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, cioè almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa.

0: è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati due giorni fa a Polla in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati tre trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026-2028. Insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
0: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla Potenza Melfi. Sentiamo.
2: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 Potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario Potenza Melfi Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
0: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118 che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta.

0: Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo

0: mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
1: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
2: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
3: Adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
4: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso, ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
3: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
5: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie, andrà in onda dopo il TG della sera.

0: Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte, che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine.

0: Antonio e Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro

0: sistema paese, non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
2: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.

0: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
1: Quello che mia nonna mi ha lasciato è

Cioè, proprio grazie alla tua esperienza mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%,

mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna più 50% e la Germania più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti come Ucraina e Israele continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente. Più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Federica
6: Pasquale.
5: Giornalista. Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscatole.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
6: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
6: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Appena la produzione in Serbia si è normalizzata, la grande Panda ha conquistato il mercato italiano, tanto che ad aprile era già la terza auto più venduta dopo la Panda normale e la Jeep Avenger. Ma adesso, con la Turbo 100, che a parità di allestimento fa risparmiare 2.000 euro rispetto alla Mild Hybrid, le vendite sono destinate ad aumentare ancora. E non è da escludere che questa nuova versione possa diventare la preferita della famiglia. Sotto il cofano c'è sempre il 3 cilindri 1.2 turbo benzina, con il nuovo e più affidabile comando a catena della distribuzione, privato però della parte ibrida, e abbinato a un cambio manuale a 6 marce, anziché automatico a doppia frizione. La differenza rispetto alla sorella elettrificata si avverte subito. Nonostante la potenza sia scesa da 110 a 101 cavalli, senza la batteria a 48 volte e senza la trasmissione automatica, la Turbo 100 pesa un'ottantina di chili in meno e questo la rende più leggera da guidare, una dote ormai rara anche tra le auto compatte moderne e più spontanea nelle risposte. In ogni caso, i dati dichiarati dalla Fiat relativi a velocità massima e accelerazione sono gli stessi della ibrida. Quindi ovviamente non impressiona per le prestazioni assolute, ma restituisce una sensazione di semplicità ed immediatezza sicuramente gradevoli. Certo, trattandosi di un'auto da città, l'assenza del cambio automatico sarà considerata penalizzante da una parte di pubblico, ma il 6 marce manuale si fa apprezzare per gli innesti morbidi, facilitati dalla frizione leggera e perché dà la sensazione di avere un rapporto più diretto con la vettura, che a molti piace ancora. Nel traffico, la Turbo 100 si muove agilmente anche negli spazi stretti, grazie alla lunghezza che si ferma un soffio prima dei 4 metri. Mentre su strade aperte, la spinta del 3 cilindri si fa apprezzare perché arriva già ai bassi regimi e poi cresce in modo progressivo. Parallelamente, aumenta anche la sonorità tipica dei 3 cilindri, che però ormai è quasi una costante in questa categoria di auto. L'assetto morbido lascia emergere un po' di rollio, ma consente un buon livello di comfort perché assorbe bene tombini, pavé e imperfezioni urbane. I prezzi della grande Panda Turbo 100 partono dai 17.900 euro dell'allestimento d'ingresso POP, che non è più disponibile per l'ibrida. Ma in fase di promozione, questa cifra può scendere sotto i 15.000 euro per chi sceglie di utilizzare la formula del finanziamento Fiat e ha un'auto fino a Euro 4 da rottamare. E comunque, la dotazione della POP è già interessante, perché include cruscotto digitale da 10 pollici, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori e diversi sistemi di assistenza alla guida, compresa la frenata automatica d'emergenza. Ma adesso che la gamma della grande Panda si è estesa verso il basso, non c'è che da aspettare l'arrivo della 4x4, che andrà a posizionarsi nella zona alta del listino. Il prototipo della versione a 4 ruote motrici è stato presentato già un anno fa e la Fiat non nasconde l'intenzione di iniziare la produzione, senza sbilanciarsi sulla meccanica, che però dovrebbe essere simile a quella della Jeep Avenger 4xE, con le ruote posteriori azionate da un motore elettrico. La vettura potrebbe debuttare entro la fine dell'anno, ed è prematuro parlare di prezzi. Ma l'ipotesi di un listino a partire da 26.000 euro ci pare verosimile.

Nel mondo dell'auto, l'idrogeno continua a essere una promessa sospesa tra futuro e realtà. In Asia, soprattutto in Corea del Sud e Giappone, i grandi costruttori investono molto in questa soluzione, mentre in Europa la diffusione procede più lentamente. I costi restano elevati e soprattutto manca ancora una rete di rifornimento capillare. In Italia, i progetti finanziati dal PNRR promettono decine di nuove stazioni,

concentrate soprattutto lungo i corridoi logistici del nord. Ma oggi il panorama è ancora embrionale, poche pompe e un mercato che guarda soprattutto alle flotte aziendali più che ai privati. Però Hyundai continua a crederci e lo dimostra con la nuova generazione della Nexo, una SUV a idrogeno della categoria 4,80 m, con cui il marchio coreano rilancia questa tecnologia che sta sviluppando da 30 anni. L'auto porta al debutto una piattaforma aggiornata, con motore elettrico da 204 cavalli, ma il dato che conta davvero è un altro: fino a 826 km di autonomia, con un pieno di idrogeno che può essere effettuato in circa 5 minuti. Cioè un lasso di tempo non molto diverso da quello necessario per rifornire un'auto tradizionale, anche se qui la trazione è solo elettrica. Infatti le auto a idrogeno, lo ricordiamo, montano dispositivi chiamati fuel cell che trasformano direttamente in elettricità il gas contenuto in serbatoi ad alta pressione. Quindi non serve una batteria grande, pesante e lenta da riempire. E tutto il processo chimico produce solo vapore acqueo non inquinante. Dal punto di vista stilistico, Hyundai ha scelto un approccio meno futuristico rispetto alla generazione precedente della Nexo. Il nuovo modello ha linee tese, superfici pulite e dettagli luminosi che la caratterizzano come un'auto a idrogeno. Dentro invece, la vettura ha soluzioni da ammiraglia più tradizionale, doppio display curvo da 12,3 pollici, integrazione con intelligenza artificiale generativa per i comandi vocali e un abitacolo molto spazioso, progettato per essere estremamente silenzioso grazie anche a un sistema di cancellazione attiva del rumore. Le finiture sono molto curate e l'utilizzo di materiali sostenibili è esteso. Su strada la Nexo offre la guida tipica di un'elettrica ben insonorizzata, partenze fluide, accelerazione pronta e un comfort elevatissimo grazie all'assenza di vibrazioni e rumori meccanici. Il motore offre riprese brillanti e abbastanza spunto anche in autostrada, mentre l'assetto privilegia il comfort sulle lunghe percorrenze. Nell'utilizzo quotidiano punta soprattutto sul relax. Sterzo leggero, ottima visibilità e una silenziosità quasi totale rendono i viaggi molto piacevoli. I prezzi sono di 72.600 euro per la versione Business e di 80.500 euro per la X-Class. Cifre di nicchia quindi, ma la Nexo guarda soprattutto alle aziende e alle flotte che percorrono tratte fisse e prevedibili, perché l'autonomia abbondante e i rifornimenti rapidissimi possono fare la differenza in termini di produttività. Per la cronaca comunque, questa Hyundai non è l'unica auto a idrogeno in vendita nel nostro paese. A farle compagnia c'è la Toyota Mirai, che a prezzi analoghi, dimensioni leggermente superiori, dichiara un'autonomia di 700 km e non è una SUV, ma una berlina.

L'aspetto economico è il punto di forza della nuova MG4 Urban, una berlina elettrica che affianca la MG4 già in listino. In un mercato in cui le auto a batteria continuano ad avere prezzi elevati, questa cinese con marchio britannico prova a cambiare le regole del gioco. Infatti, con la promozione di lancio e aderendo al finanziamento proposto dalla casa, la versione entry-level costa meno di 19.500 euro, un livello da city car a batteria, non certo da auto da famiglia di segmento C come la Urban. Ma andiamo con ordine. Rispetto alla MG4 già conosciuta, cambiano la piattaforma, l'impostazione tecnica e la filosofia generale. Il motore è davanti anziché dietro e vengono utilizzate batterie al litio ferro fosfato, che sono più pesanti rispetto a quelle tradizionali al nickel manganese cobalto, ma meno costose e più resistenti ai cicli di ricarica. E entro fine anno dovrebbe arrivare anche una rivoluzionaria batteria allo stato semisolido con un'efficienza nettamente superiore. La MG4 Urban ha linee semplici, pulite, non da crossover, insomma, non punta all'effetto scenico, ma questo la rende un po' povera di personalità. Sono due i motori disponibili, da 150 e 160 cavalli, e due anche le batterie, una da 43 e una da 54 kWh. In corrente alternata si ricaricano fino a 11 kW, mentre nelle colonnine rapide in corrente continua si possono raggiungere i 150 kW. Tradotto in tempi, significa circa 5 o 6 ore per una ricarica completa nel primo caso e circa mezz'ora per passare dal 10 all'80% nel secondo. Anche l'abitacolo punta sulla semplicità. La plancia ha un disegno lineare ma moderno, con un inserto orizzontale che crea movimento davanti al passeggero. Nella zona centrale ci sono materiali morbidi, mentre

La parte superiore della plancia e i pannelli porta utilizzano plastiche rigide. Ma considerando il posizionamento economico dell'auto, la qualità percepita appare più che accettabile. È lodevole la scelta di mantenere comandi fisici e poco distraenti per climatizzazione e audio. Sul fronte abitabilità, la Urban convince soprattutto dietro, dove lo spazio per le gambe e per la testa è abbondante, anche per le persone alte. E il bagagliaio ha una capacità interessante, oltre che il piano regolabile che nasconde un vano supplementare. La versione più potente e con la batteria di maggiore capacità permette accelerazioni brillanti e offre una risposta immediata all'acceleratore. Però lo sterzo non è rapidissimo e l'azione del pedale del freno è un po' brusca alle basse velocità. Le sospensioni invece filtrano e assorbono bene, anche se il rumore di rotolamento dei pneumatici è percepibile già a velocità inferiori a quelle massime permesse in autostrada. La dotazione è già ricca sulla versione base Comfort, cruise control adattivo, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, 7 airbag, retrocamera e compatibilità wireless per Android Auto e Apple CarPlay. La Premium aggiunge sedili e volante riscaldabili, telecamere a 360 gradi, ricarica a induzione per i telefonini wireless e sedile del conducente con regolazioni elettriche. I prezzi, al netto della promozione di cui sopra, vanno da 25.490 a 30.990 euro.

L'alleanza Renault-Nissan, che lo ricordiamo, comprende anche Mitsubishi, propone già un'offerta sconfinata tra modelli originali e rebrandizzati. Adesso però prepara un'ennesima offensiva sul mercato europeo, basata su due modelli completamente nuovi: la Nissan Juke elettrica e la Dacia Striker. Saranno entrambe presentate nella loro forma definitiva entro fine dell'anno in corso, per arrivare presumibilmente nelle concessionarie nel 2027. Il brand giapponese ha mostrato la terza serie della Juke, caratterizzata da superfici geometriche e uno stile ispirato agli origami giapponesi. Sicuramente ha un aspetto fuori dagli schemi che attira l'attenzione, ma forse è meno simpatica e giocosa rispetto alla formula che aveva decretato il successo delle due generazioni precedenti, risalenti al 2010 e al 2019. La vettura, che sarà prodotta nello stabilimento britannico di Sunderland, dovrebbe rappresentare il passaggio definitivo del crossover urbano compatto all'elettrico puro. Ma fortunatamente, almeno per chi fosse preoccupato da questa notizia, la Juke elettrica non sostituirà immediatamente l'attuale modello benzina e ibrido, che è stato per tanti anni un cavallo di battaglia della Nissan insieme con la Qashqai, e che continua a vendere piuttosto bene anche se non è più nella top 10 del segmento B-SUV. Ma lo affiancherà ancora per alcuni anni, perché la casa giapponese ha deciso saggiamente di continuare a offrire vetture con motorizzazioni tradizionali, nei mercati dove la domanda di elettrico cresce più lentamente. Sul fronte Dacia, invece, la Striker sarà una crossover familiare dalla linea affusolata e filante, lunga circa 4,60 m, e destinata a diventare l'ammiraglia del marchio perché ha dimensioni leggermente superiori a quelle della Bigster, dalla quale deriva meccanicamente. La vettura, però, sembra voler prendere un po' le distanze dal concetto ormai scontato di SUV crossover per reinterpretare la formula di station wagon in chiave moderna. La Striker avrà motorizzazioni ibride e a GPL, ma sarà disponibile anche con la trazione a quattro ruote motrici e cambio automatico. Però, stando alle dichiarazioni ufficiali, il listino della versione d'ingresso con il 1200 turbo bifuel da 140 cavalli dovrebbe partire da meno di 25.000 euro, per restare in ambito low cost ed essere attrezzata per fronteggiare la concorrenza cinese. Anche se pare chiara l'idea di puntare su uno stile sofisticato per prendere ancora di più le distanze dall'immagine spiccatamente popolare del marchio rumeno.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista,
1: logorroica, fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì.

0: rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
0: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
0: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
0: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
3: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
4: TK Home Solution
3: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
4: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
3: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
4: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
3: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita.

0: gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali 89 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me,

0: Può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura.

0: con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete

Sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina.

0: Punta scala in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso contornato dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi. Non fermarsi mai, ogni occasione è buona per valorizzare la bellezza, la maestosità della nostra Etna.
0: Prima ancora di diventare oggetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
2: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazione. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
3: Non abbiamo paura della montagna, la montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
0: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le Grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendo

0: riconoscendolo come parte della propria identità.
1: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
0: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
2: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna, che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
0: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito, una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
3: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
0: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto, tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
4: Il paese di Centuripe, l'antica Kentoripa, è stato, diciamo così,

0: fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche, oggi il comune è conosciuto come il Balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia. Un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del GAL. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto. Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
2: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
1: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
2: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
1: un terreno fertile

0: e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
1: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore, punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
2: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. Asserra la nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'osservatorio astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
3: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
3: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché chiaramente è il periodo più, insomma, favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppetti di 40-50, credo massimo, persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo, appunto fatto apposta per questo, vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono, tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
2: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
4: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
5: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
5: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate! Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come di consueto, si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno, Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema.

0: ma urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Festum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo. È stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geoelettrica qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geoelettrica, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
1: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro, che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
0: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Acropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger. Metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio. Poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la vellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Chon, insegnante di yoga del gruppo appunto Gaia Yoga. Che dire, siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio. È ovvio che si è trattato di un assaggio di yoga, perché lo yoga è davvero una pratica spirituale, fisica, ma anche mentale, interiore ed esteriore. C'è tutta la parte di yoga legata ai mantra, la parte più legata al respiro, quindi pranayama, e così via. Quindi è davvero una pratica molto completa, ma molto ampia. Io ho cercato nell'arco delle nostre puntate di farvi un sunto di quello che secondo me potete praticare a casa da soli. Qualcuno in effetti mi ha scritto, e anzi ti invito a farlo se vorrai, così darmi un feedback o magari fare anche qualche domanda, scrivimi pure alla pagina Gaia Yoga, e qualcuno appunto mi ha detto: ma insomma, però alla fine abbiamo sempre fatto un po' le stesse posizioni. Attenzione, soprattutto all'inizio è ovvio che dobbiamo imparare l'ABC, ma in realtà anche gli allievi più esperti partono sempre dal semiloto, dallo sciogliere le spalle e così via. Cioè, ogni volta che tu ti avvicinerai alla pratica, almeno a mio avviso, dovrai comunque fare quello. Poi è vero che ci sono tante asanas, cioè posizioni diverse, ma io non ti vedo, quindi ho preferito proporre quello che, pur non vedendoti, è comunque abbastanza sicuro. Poi, se tu vorrai sperimentare altri yoga, troverai sicuramente una palestra, un centro vicino alla tua città, oppure magari così a settembre potremo sentirci, perché anch'io insegno in varie città ormai e anche attraverso il web. Ma adesso lasciamo stare la nostalgia, perché un pochino anche sono triste, sono dispiaciuta, sono volate queste puntate, però sono anche contenta perché ho ricevuto dei bei feedback e so che persone hanno davvero, puntata dopo puntata, lezione dopo lezione, hanno sperimentato e trovato un beneficio, e questo ovviamente mi fa molto piacere. Come sempre ci mettiamo comodi, ci togliamo anelli, braccialetti, orecchini, orologi, tutto quello che può darci fastidio. Se abbiamo i capelli lunghi, li leghiamo e cominciamo a chiudere gli occhi. Chiudiamo gli occhi, l'aria entra e l'aria esce. Con l'arrivo del caldo magari abbiamo le finestre aperte e allora arrivano ancora di più rumori, ancora di più distrazioni dall'esterno. Io ti chiedo di concentrarti ancora di più sul tuo respiro e sulla mia voce. Appunto, l'aria entra e l'aria esce. Inspiriamo, ci gonfiamo come un palloncino, espiriamo e ci svuotiamo. Inspiriamo e ci allunghiamo verso l'alto, espiriamo, ci svuotiamo. Bene, e adesso sciogliamo il collo, andiamo giù col mento, verso destra, saliamo, arriviamo a sinistra, torniamo giù e viceversa, vado a sinistra, faccio tutto un giro, destra, torno giù e torniamo dritti.

Sciogliamo la spalla destra e sciogliamo la spalla sinistra. Destra un po' più grande, muovo anche il collo, sinistra un po' più grande. E tutte e due avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro, giù e mani all'altezza del cuore. Allunghiamo le braccia come ormai sappiamo fare, senza stringerci troppo. E facciamo scendere le braccia. E ancora inspiro, mi allungo. Espiro e scendo. Ancora inspiro, mi allungo. Espiro, scendo, scendo, scendo. E apro il braccio destro e torno. Apro il braccio sinistro e torno. Sale in diagonale destra e guardo la mano destra. E torno al braccio. E l'altro e torno. Poi saliamo e facciamo la mezzaluna a destra. E torno. E sinistra. E torno. Ancora vai destra, allungati, allungati. Torna, sinistra e torna. E riscendono le braccia. Apro, faccio una bella diagonale. Le mani vanno a incontrarsi. Un gomito su, un gomito giù. Apro e cambio. Un gomito su e un gomito giù. Le mani vanno dietro, si incontrano. Rallento il mio respiro. Torniamo con le mani alle ginocchia. Ok, andiamo indietro e srotoliamo avanti. L'abbiamo chiamata tartaruga. Quindi vado dentro al mio guscio e srotolo avanti il mio guscio, come volessi entrare proprio nel mio corpo e uscire, venire avanti, venire avanti, venire avanti e ritorno. Tartaruga destra, vai giù, quindi se riesci a vedere bene la mia zebra è perché io non mi chiudo, mi raccomando, quindi vuol dire tieni il fianco aperto. Torno verso l'alto, vado dall'altra parte e torno. Ancora vado giù a destra, allungo il braccio sinistro, torno su, inspiro, espiro, allungo il braccio lungo, lungo, lunghissimo. Torno su. Adesso facciamo la tartaruga completa. Vado indietro, vado a destra, vengo avanti, vado a sinistra, torno al centro. Se vuoi puoi rifarlo, quindi vai indietro, sinistra, centro, destra e ci fermiamo qui. Poi mano destra avanti, facciamo il cosiddetto fiore. Inspiro, espiro come un fiore piccolino, piccolino e poi grande, apri i tuoi petali. E ancora, inspiro e vengo avanti, espiro, andrò indietro, sinistra avanti, inspiro, mi allungo, salgo, espiro, vado indietro, ancora, inspiro, allungo, salgo, appoggia le mani e sali. Una volta salito, salita, puoi cambiare gamba e riscendere. Questo per chi è più allenati, altrimenti scendi, cambi gamba e prosegui. Ok, vado un pochino più indietro io per l'inquadratura. Controlliamo i glutei, controlliamo che nulla ci dia fastidio. Scegliamo un po' i piedi, soprattutto col caldo si possono gonfiare. Ma ricorda sempre che il piede è proprio la base del tuo corpo, quindi è davvero come una mappa energetica la mia pianta e va tenuto in considerazione. Siamo dritti, inspiriamo, espiriamo, veniamo avanti. Ancora, inspiro, mi allungo, espiro, vado indietro. Inspiro, mi allungo, espiro. Questa volta ci prendiamo i piedi. Se fai fatica a prendere i piedi, prendi le caviglie piuttosto, ma cerca di tenere le gambe dritte, perché lo facciamo apposta per allungarle. Quindi mano destra, piede o caviglia destra, come lanciare una freccia, che deve essere dritta sul braccio o sulla gamba.

scendo, ancora inspiro, espiro e scendo. Adesso ci allungheremo grandi e andremo a prendere tutti e due i piedi. Si dice un po' come una pinzetta, hai presente le pinzette da ciglia? Che ognuna si appoggia all'altra. Attenzione però, se hai mal di pancia, sei una donna nei giorni delicati del mese, sei un uomo con un po' di colite, cioè cerca di valutare tu quanto puoi schiacciare la tua pancia, il tuo stomaco, perché altrimenti cerchiamo di inspirare, riempire, riempire, riempire, espiriamo, svuotiamo e andiamo giù con le braccia, quindi le mani prendono entrambi i piedi e io guardo giù, guardo giù, guardo giù, guardo giù. Riapro, quindi quando vieni su con la testa cerca di tirare giù le spalle. Quindi ancora inspiro, vado giù, espiro, guardo avanti, ancora guarda giù, inspira, espira, vieni avanti, apriamo i piedi. Spalle ancora più giù e lentamente torniamo dritti. Mani all'altezza del cuore. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Espiro, recupero i miei piedi. Spalle indietro, collo lungo. E ancora. Inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo. Ed espiro. Spalle indietro, collo lungo. Ultima volta. Inspira, ti allunghi, arrivi, prendi i piedi. Torni su piano piano, questa volta mi giro verso destra, salgo e vado a prendere il piede, la testa vorrebbe andare al ginocchio e ritorno su, sempre dritta o dritto. Inspiro, mi allungo, espiro, vado giù, vado giù, vado giù e ritorno al centro. Da qui si farebbe una posizione molto bella che è la stella. Diciamo però che con i mezzi semplici con cui sto realizzando il programma, quindi una inquadratura fissa, faccio fatica a mostrartelo correttamente. Se vorrai, magari scrivimi e vediamo se nel prossimo anno, prossima stagione, riuscirò a spiegartelo. Ma allora, adesso facciamo una versione facilitata di quell'asana. Quindi sarà, apro sulle braccia, quindi creo come una stella col mio corpo, quindi inspiro, mi allungo, mi allungo, mi allungo, mi allungo, e espiro, rilasso. Inspiro, mi allungo, spingi le braccia, spingi le gambe e scendo. Ancora, inspiro, allungo grandissimo e scendo giù. Bene, è il momento di ripassare il muso di mucca. Destra sotto, sinistra sopra. Se sto andando troppo velocemente, vai a rivedere le puntate precedenti perché ne abbiamo tante, tante lezioni dove puoi andare a vedere quando ho proprio spiegato il muso di mucca. Altrimenti siamo pronti, spalle giù, schiena dritta. Ecco, attenzione, ciò non toglie che ognuno di noi deve rispettare il suo livello, il suo allenamento, e anche la sua giornata, cioè se è stata una giornata tremenda o esempio mi sono abbuffato, sono gonfissimo, questa asana farò più fatica, cioè rispetta veramente oggi come stai, vale sempre, non, sia quando cominciamo sia quando pratichiamo da tanti anni. Spalle giù, collo lungo, mi concentro, inspiro, mi gonfio, espiro, mi svuoto, vado su e porto la testa verso il ginocchio, riscendo, spalle giù e collo lungo. Ok, adesso io la farò, ve la guiderò, voi la ripeterete, quindi sali, allunga il collo, cerca di andare con la testa al ginocchio, quando torni indietro cerca di tornare in un modo molto armonioso. Ok. Poi ci starebbe ancora un altro tipo di mucca, ma sempre per ragioni di video ci fermiamo qua. Cambiamo gamba. Siamo sempre un po' simmetrici, quindi ci sarà una gamba con cui ci viene molto semplice, una in cui ho, tra virgolette, le orecchie storte. In ogni caso cerca di avere un ginocchio circa sull'altro, di prendere i tuoi piedi. Cosa fa la mucca? Rumina, mastica tanto, pensa che questa asana ti aiuta molto allo stomaco.

Quindi, se pur di farla ti schiacci tutto lo stomaco, non stai facendo la cosa giusta. È più corretto farla un po' più imprecisa o sollevarti meno, ma sentire lo stomaco che si rilassa. Quindi gonfia la pancia, gonfia lo stomaco, poi li vai a svuotare e ti vai a sollevare e dopo la testa andrà giù. Risale la testa, riscende giù sedere, riabbasso le spalle, riallungo il collo. Ancora vai, gonfiati e svuota, vieni giù e ritorna. Attenzione, per i più nuovi non succede niente se all'inizio ci aiutiamo un po' alla volta. Se poi hai le anche molto bloccate, farai un pochino più fatica, ma ognuno di noi abbiamo detto quello che può, quello che riesce. Andiamo a fare una delle mie preferite, la sirenetta. Abbiamo i piedi a sinistra, le mani a destra. Attenzione, soprattutto le donne, non ci accasciamo col peso sul sedere, siamo belle dritte. Come prendo sempre l'esempio dalla mia maglietta, se riesci a vedere la zebra è la cosa giusta. Vedi che se io sto tutta cartocciata, la zebra non la vedi più perché devo stare dritta. Mani a destra, piedi a sinistra, vengo su, tac, cambio, riscendo. Se hai problemi alle ginocchia, ovviamente controlla sotto di esserti, no? Di aver messo un tappetino abbastanza spesso. E ancora salgo e scendo. E ancora salgo e ancora scendo, salgo e scendo. Molto bene, c'è una evoluzione. Se hai fatto fatica qui, ripeti questo, altrimenti gamba destra avanti, gamba sinistra indietro, belle aperte le mie gambe, le ginocchia sono lontane, mani giù, salgo e scendo. Qui ad esempio io faccio fatica perché questo non è abbastanza scivoloso, ma delicatamente sali, fai il cambio e vai giù. Ancora una volta saliamo e ancora una volta scendiamo. Da qui allungo la gamba destra, appoggio la mano sinistra, mi do come una bella stiratina. Tac! Appoggio la pianta del piede destro, ti allunghi. E scendi. Non so se avete notato cosa ha fatto la mia gamba, si è allungata in là. Quindi lo ripetiamo ancora, salgo, quando scenderò questa si allungherà, quindi vado là. E spero che abbia fatto lo stesso anche tu. Parliamo gamba, quindi riappoggio la sinistra, cioè allungo la sinistra, appoggio la destra. Abbiamo detto la zebra non si deve schiacciare e da qui una bella stiratina e vado in là, lungo. Questa ad esempio parlando, distraendomi, l'ho allungata meno, ma voi fatelo come si deve. Quindi ancora vai, salite e scendete, allungate la vostra gamba. E a questo punto torniamo con le gambe a semiloto o incrociate, semiloto questo, una sopra l'altra, la schiena è sempre dritta. Andiamo a vedere se le braccia si sono un pochino sciolte di più. Una sale, una scende, si dovrebbero prendere le mani, guardo avanti, come vedete la mia zebra è bella distesa. C'è la mia schiena, il mio torace allungato, espiro e cambio. E poi una mano incontrerà l'altra. Espiro e allungo le mie braccia, preghiera lunga indietro. Ok, torniamo. Sciogliamo di nuovo le spalle, di nuovo un po' l'altra. A questo punto muoviamo un po' le mani, inspiro, chiudo, espiro, apro, inspiro, espiro. Sciogliamo un po' i polsi, sciogliamo un po' i gomiti, quindi dentro, fuori. Adesso è inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro, inspiro, mi chiudo, espiro, mi apro. Puoi lasciare le braccia lunghe.

Così, mentre io gesticolo, tu puoi rimanere fermo, ferma ad ascoltarmi un secondo. Ok. Perché arrivati a questa fase della nostra lezione, vorrei ricordarti il mio libro. Il mio libro che si chiama Manuale di Yoga, lo trovi su Amazon, oppure se mi iscrivi posso spedirti una copia con una dedica. Ed è un libro pensato per chi, come te, già conosce qualcosa di

due edizioni, dimenticavo. L'arancio, come scrivo anche qui, è un colore che rappresenta la vitalità più dirompente, la voglia di vivere. Non a caso, nella cultura tibetana, è il colore dell'autoguarigione. Se ci pensiamo, erano famosi gli arancioni, gli Hare Krishna, ma anche i seguaci di Osho. L'arancio è un colore di grande apertura, ma anche di entusiasmo, anche di creatività. Consideriamo arancio anche le sfumature dell'alba e del tramonto. Se vuoi pensare a qualcosa nella tua pratica di arancione, ti consiglio le calendule, fiori o farfalle di questo colore, il melone, se non sei allergico ovviamente, e appunto gli Hare Krishna. Trovi questo e altri colori appunto nel mio libro come indicazioni per la pratica. Cosa facciamo però noi? In questa fase dell'anno, un po' tutti ci gonfiamo perché è arrivato il caldo. Poi è vero un po' caldo, un po' freddo, però diciamo che ci gonfiamo. È come se il corpo dicesse: Oddio, ma non ero pronta o pronto al caldo. Quindi gli esercizi di prima sulle gambe, ma anche sullo scioglimento delle braccia, ti possono aiutare molto, ma anche questa visualizzazione. E allora preparati con gli occhi chiusi, la schiena dritta. Occhi chiusi e rallentiamo il respiro. L'aria entra e l'aria esce. Ancora l'aria entra e ancora l'aria esce. E immaginiamo di sentire, di visualizzare dell'acqua che scorre. Noi siamo attraversati, bagnati da acqua che scorre, che ci purifica, che ci rinnova. L'acqua a tratti è più intensa, a tratti è più delicata. Puoi immaginarla sopra di te o puoi immaginare di essere come cullato, cullata dall'acqua. A volte appunto quest'acqua ti innalza, a volte l'acqua ti dolce e ci culla piano piano. E allora continua a visualizzarti su quest'acqua e piano piano l'acqua si placa e tu ti concentri di nuovo sul tuo corpo. E sul tuo respiro. Inspiriamo ed espiriamo profondamente, apriamo gli occhi. Spero che arrivasse il suono di questo piccolo strumento che appunto aiuta a lavorare sull'acqua. L'acqua nello yoga sono le sensazioni, vuol dire che anche se io pratico yoga, se medito, se cerco di essere in buone vibrazioni, sono in contatto col mondo esterno, mi arrivano brutte notizie dai telegiornali, magari dagli amici che ci raccontano anche avvenimenti, magari spiacevoli o pericolosi. Allora le tue acque si sporcano. Ogni tanto lavorare sulle acque ti aiuta. Aiuta ad esempio chi tende a gonfiarsi, chi tende a fare brutti sogni. Beh, come ho scritto, come ho detto, se volete poi trovate tutto nel libro, ma potete anche scrivermi a Gaia Yoga su Facebook. Se volete sbirciate anche il mio sito Gaia Yoga, perché è una costola del mio sito personale, ma anche lì troverete tante curiosità. Che dire, è arrivata l'ultima puntata, grazie di aver seguito, potete rivedere le repliche. Spero davvero di avervi passato un po' il mio amore per questa grande disciplina. Con questo è tutto, buona pratica!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, la dice già lei, eh?

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po'.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
2: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali.
3: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito

0: Il nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie del PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con la misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. Servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
2: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
1: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la Federazione Foxiv, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
3: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: è stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.

0: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
2: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione Foxiv e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro

0: nuovo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
2: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente alla sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dall'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
1: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
2: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
3: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
4: Bisogna sentire che siamo coinvolti.

0: siamo interessati anche a aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire sono fatti episodici, o almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche 2 variazioni al bilancio di previsione 2026-2028. Insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali

0: strumentali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse due interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
1: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla potenza Melfi. Sentiamo.
0: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario potenza Melfi-Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
4: La persona si deve rivolgere direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
0: Adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
5: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
0: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
6: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianni si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi.

0: Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
1: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
0: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
2: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
1: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
0: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
1: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
0: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
1: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»
0: La dama bevve tutta l'acqua.
3: «Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete! Dovrai trovarti altra acqua! E sia chiaro che non sono la tua serva!»
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
1: «Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?»
3: «Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani!»
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
2: «Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta!»
0: La principessa scese da cavallo e bevve

0: voltandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
1: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
1: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
2: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini! E tu farai esattamente quello che dico! Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli! Ora sono io la principessa! Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti! E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare!
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare, ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
2: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
3: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
2: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
1: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
4: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
5: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati!
2: Ehi! Lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
5: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta.
3: Perché, Corrado?
5: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro. Non ci siamo proprio!
0: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto. Il giorno dopo, il re seguì la principessa di nascosto. La principessa prima andò nella stalla e parlò di nuovo con il suo cavallo incatenato, Falada. Vedendo il cavallo parlare, il re non credeva ai suoi occhi. Poi andò al prato dove Corrado e la principessa pascolavano le oche e si nascose dietro un cespuglio. Dopo un po', notò le mollette dorate tra i capelli della principessa.
1: Ah! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello.

0: momento la principessa si mise a piangere.
1: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
0: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
0: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: «Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?»
2: «Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi!»
0: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: «La punizione più severa che ci possa essere, mio re! I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati!»
2: «Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.»
0: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: «La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.»
0: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna. Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada.»
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto.»
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare.»
5: «Vado io e torno prima di sera.»
6: «D'accordo, però copriti bene.»
0: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
5: «Ricordati, quando attraversi il bosco, non abbandonare mai il sentiero e torna presto.»
6: «Va bene, mamma!»
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
7: «Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo. Ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.»
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
8: «Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.»
0: Intanto

0: Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
1: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
1: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
1: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo dentro di sé stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna.
1: frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
3: So che sei qui vicino. Stavolta non mi scappi.
1: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
4: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
1: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
5: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
1: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
4: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia, ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
5: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
4: Hai fatto proprio bene, che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
1: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
4: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
1: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
5: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
4: È per sentirti meglio, bambina mia.
5: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
4: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
5: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
4: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
5: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
6: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
1: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
5: Aiuto! Aiuto!
4: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
1: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato, appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
5: Brutto lupaccio cattivo! Dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
1: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
5: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
3: Andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
1: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
7: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
1: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina. La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
5: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo? Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più. Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
8: Federica
9: Pasquale.
8: Giornalista.
9: Giornalista.
8: Logorroica.
9: Fastidioso.
8: Combussolato.
9: Sì. Rompiscatole.
8: E pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
9: E risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
8: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
9: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
8: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
9: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
10: Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2 contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
11: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura,

Fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri mattina

0: Una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
1: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dall'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
0: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
1: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi. Comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello. Il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. Lo ha colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili questo emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
2: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa, residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata, secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione. Un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
3: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti.

0: e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, o almeno in questa cittadina.
1: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla, in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche 2 variazioni al bilancio di previsione 2026-2028, insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse 2 interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 168 e la strada provinciale

0: 143 dell'Ofanto, arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
1: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla potenza Melfi. Sentiamo.
0: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario potenza Melfi-Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione di sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economiche esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi e il coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
2: La provincia nella sostanza che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
3: Ma noi in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione.

0: regolamentazione antiusura, i requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
1: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto, e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
2: Adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
3: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna, che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla Scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso, ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica infine ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
2: Questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.
4: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia, ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli, ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nel

0: la pietra anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianonews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Coinvolvement

una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LecoIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale.

mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia, che ha

0: Una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
1: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
0: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
2: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
3: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,5%.

0: 3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI, CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete a bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro.

0: come si deve dire, regola d'arte. Hanno lasciato i locali puliti, mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come di consueto, si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesulo è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
2: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Giolette qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
1: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione e di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
2: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche dei fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti come ogni volta che utilizziamo la Giolette, con una carica in più.
1: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
2: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
1: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli, non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
3: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Agropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che, come sempre, trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri.

L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1700.

La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera le commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili. Una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni

0: già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1990.

0: 1999 per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese. Servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica. Una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana, fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.

0: camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con l'insediamento del nuovo Consiglio Provinciale di Salerno. La copertina è a cura di Federica Pistone.
1: Si è svolta nella sede di Palazzo Sant'Agostino la seduta di insediamento ufficiale del nuovo presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente. Un momento carico di emozione ma anche di responsabilità che segna l'avvio del nuovo mandato amministrativo con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il rapporto con i 158 comuni del territorio salernitano e rilanciare il ruolo dell'ente provinciale. Nel suo intervento Parente ha sottolineato l'impegno a lavorare per infrastrutture moderne, scuole sicure, tutela ambientale e valorizzazione del patrimonio culturale e turistico della provincia di Salerno. La provincia deve tornare ad essere la casa di tutti i sindaci e di tutti i cittadini, ha dichiarato il neopresidente. Nel corso della seduta è stato inoltre convalidato il subentro in consiglio provinciale di Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, al posto di Francesco Morra, al quale sono stati rivolti gli auguri per il nuovo incarico di presidente regionale ANCI e sindaco di Pellezzano.
0: Il TG si ferma per qualche istante di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Ieri mattina una tragedia ha colpito Sassano. Una giovane donna è morta nel sonno a causa di un malore, lasciando l'intera comunità sgomenta. Ce ne parla Pasquale Sorrentino.
3: Margherita Calandriello è stata trovata priva di vita nel suo letto ieri mattina. Inutili purtroppo i soccorsi per la quarantenne, non c'è stato nulla da fare. A perdere la vita a Sassano è una giovane maestra di asilo nido, sposata e madre di due bambini. La tragedia si è consumata nella notte, secondo quanto ricostruito, e per la giovane maestra è stato fatale un malore. Il personale sanitario del 118 è arrivato pochi minuti dopo la chiamata di soccorso da parte del marito. Sono quindi state effettuate tutte le manovre salvavita, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. La quarantenne aveva già perso la vita. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Dopo un esame esterno della salma da parte del medico legale, è stato deciso per il nulla osta della stessa, senza ulteriori approfondimenti. Non ci sono indagati, la morte è stata causata da un malore. Una tragedia che ha sconvolto l'intera comunità di Sassano. Margherita era molto conosciuta in paese e da tempo lavorava nel terzo settore, sempre a fianco delle categorie fragili o dei bambini. Amava, così la raccontano, oltre ovviamente la sua famiglia, i suoi piccoli scolari. Il cordoglio della comunità è stato espresso dall'amministrazione comunale con il sindaco Domenico Rubino e, in segno di lutto, l'unica lista candidata per le elezioni ha annullato i comizi di questa sera. Ci sono momenti in cui le parole devono lasciare spazio al silenzio, così Nicola Pellegrino.
0: E nella serata di ieri un giovane è stato accoltellato a Montesano sulla Marcellana. Il responsabile è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Vediamo.
3: È in stato di fermo un 23enne di Montesano sulla Marcellana, accusato di aver accoltellato nella serata di ieri in piazza Montesano Scalo un 19enne di origini tunisine. La lite è scattata per futili motivi, comunque sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire i motivi che hanno scatenato questa lite. A un certo punto è spuntato un coltello, il 23enne avrebbe colpito con un fendente il 19enne magrebino. L'ho colpito al torace. Il 19enne quindi si è allontanato ferito e ha raggiunto un'ambulanza poco distante. Il personale di soccorso lo ha trasferito all'ospedale Luigi Curto di Polla, dove è stato curato prima dal pronto soccorso e poi ricoverato in rianimazione in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe per fortuna in pericolo di vita. Immediate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, che hanno ricostruito l'accaduto e individuato in poco tempo anche il responsabile, il quale è stato anche curato dall'ospedale Luigi Curto di Polla. È stato anche ritrovato il coltello e sono stati sequestrati alcuni indumenti. Per quanto concerne i motivi della lite, sono futili, questo è emerso, ma potrebbe esserci dietro anche un altro motivo sul quale stanno indagando gli inquirenti.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove ieri un albero di notevoli dimensioni è caduto nel centro di Sala Consilina, nel parcheggio sottostante gli uffici postali. Sono stati danneggiati due veicoli, ma per fortuna non si è registrato nessun ferito. Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti del comando di polizia locale per gli accertamenti e la messa in sicurezza e il personale dell'ufficio servizi e manutenzione dell'ufficio tecnico comunale. Ed ora torniamo ad occuparci della rissa tra giovani avvenuta qualche giorno fa a Vallo della Lucania. Per una delle ferite sono stati disposti 7 giorni di prognosi. Vediamo tutto nel prossimo servizio.
4: 7 giorni di prognosi sono quelli che i sanitari del pronto soccorso del San Luca di Vallo della Lucania hanno diagnosticato alla 18enne studentessa che lo scorso sabato, all'uscita da scuola mentre si trovava alla fermata dei pullman, è stata prima minacciata e poi aggredita da un gruppo di minorenni. La giovane studentessa residente in un comune del Cilento, il giorno dopo la violente aggressione, ha iniziato ad accusare dolori al collo, alla spalla, al torace e alla bocca. I genitori quindi hanno deciso di portarla al nosocomio vallese. La stessa ragazza, accompagnata dai genitori, ha nominato legale di fiducia l'avvocato Bartolomeo Lanzara nella giornata di martedì, si è poi recata presso i carabinieri per sporgere denuncia. La giovane, nel ricostruire i fatti, ha individuato in 4 ragazze le colpevoli dell'aggressione. Prima di essere picchiata, la 18enne è stata insultata secondo la ricostruzione, operata dalla stessa dinanzi ai militari dell'arma, senza alcuna apparente motivazione, un gesto quindi su cui è necessario riflettere.
5: Bisogna sentire che siamo coinvolti, siamo interessati, anche aiutare i giovani a capire che forse devono risolvere le tensioni in maniera diversa con la ragione, loro che sono tra l'altro studenti, e non con la violenza, però non vanno generalizzati, che voglio dire, sono fatti episodici, almeno in questa cittadina.
0: Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per

0: la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Un brutto incidente si è verificato ieri per una pasticcera di Rocca d'Aspide che è rimasta ustionata dall'olio bollente. Vediamo il servizio.
1: Grave incidente sul lavoro a Fonte di Rocca d'Aspide. La titolare di una nota pasticceria artigianale della zona è stata elitrasportata d'urgenza all'ospedale Cardarelli di Napoli, dopo essere rimasta coinvolta in un violento infortunio mentre si trovava al lavoro. Secondo la prima ricostruzione, la donna stava preparando alcuni dolci quando sarebbe stata improvvisamente investita da una forte fiammata provocata dall'olio bollente. L'impatto le avrebbe causato gravi ustioni, rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l'equipe specializzata della Croce Rossa di Piazza Santini a Capaccio, che ha prestato le prime cure e ha chiesto senza esitazione l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasferimento urgente in ospedale. Si tratta del secondo episodio in pochi giorni nella stessa area. A Rocca d'Aspide, infatti, un altro incidente ha coinvolto pochi giorni fa un uomo di 70 anni elitrasportato all'ospedale Ruggi di Salerno, dopo essere precipitato dal tetto mentre effettuava lavori di pulizia delle grondaie. Le sue condizioni restano riservate.
0: Sono stati ritrovati in Puglia i mezzi agricoli rubati 2 giorni fa a Polla in un'azienda che si occupa di commercio di trattori lungo la strada statale 19. Ad essere rubati sono stati 3 trattori e la denuncia è stata presentata ai carabinieri subito dopo il colpo. Ieri il ritrovamento dei mezzi in Puglia e la restituzione dei veicoli agricoli. La provincia di Potenza ha votato a sfavore della soppressione del Tribunale di Lagonegro. Capiamo quali sono gli altri provvedimenti approvati nel corso della seduta dell'Assemblea nel servizio di Federica Pistone.
2: Seduta intensa per l'Assemblea della provincia di Potenza, che ha approvato a maggioranza una serie di provvedimenti che riguardano il bilancio, la viabilità e anche interventi urgenti legati all'emergenza maltempo che ha colpito il territorio lucano nelle ultime settimane. Nel corso dei lavori l'Assemblea ha approvato tra gli ordini del giorno anche quello contro la soppressione del Tribunale di Lagonegro, atto di indirizzo a tutela degli uffici giudiziari della Corte di Appello di Potenza, presentato dal consigliere Enzo Stella Brienza, un provvedimento che punta a difendere la presenza degli uffici giudiziari sul territorio e a scongiurare ulteriori riduzioni dei servizi. Nel corso dei lavori sono state approvate anche 2 variazioni al bilancio di previsione 2026-2028. Insieme alle perizie giustificative relative ai lavori di somma urgenza che si sono resi necessari dopo i violenti eventi meteorologici che hanno interessato la Basilicata dallo scorso 28 marzo. L'Assemblea ha inoltre approvato la mozione sull'emergenza viabilità e dissesto idrogeologico in provincia di Potenza, presentata dalla consigliera Vitina Claps. Il documento richiama l'attenzione sulla necessità di interventi strutturali e risorse adeguate per fronteggiare le criticità che interessano numerose aree del territorio provinciale. E poi sono state discusse 2 interrogazioni presentate dal consigliere Federico Pippa riguardanti la ex strada statale 106.

0: 68 e la strada provinciale 143 dell'Ofanto. Arterie viarie al centro di criticità e richieste di intervento da parte dei territori interessati.
1: E restiamo in Basilicata, dove prenderanno il via a breve i lavori da 9 milioni e mezzo di euro sulla potenza Melfi. Sentiamo.
0: L'ANAS ha avviato i lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Chiatramona lungo la strada statale 658 potenza Melfi, nel territorio di Melfi. L'investimento complessivo ammonta a circa 9 milioni e mezzo di euro e rientra nel programma di riqualificazione dell'itinerario potenza Melfi-Candela. L'intervento riguarda il risanamento strutturale delle pile e dei pulvini del ponte, con opere mirate a migliorare sicurezza e durabilità dell'infrastruttura. Nella prima fase del cantiere non sono previste limitazioni alla circolazione. Si tratta di un'infrastruttura strategica per la Basilicata e per i collegamenti dell'area nord della regione, ha sottolineato l'assessore regionale alle infrastrutture Pasquale Pepe. I lavori interesseranno gli elementi in calcestruzzo armato del viadotto, con interventi di idrodemolizione, trattamento delle armature, la ricostruzione con malte fibro rinforzate e l'applicazione dei sistemi protettivi contro gli agenti atmosferici. Già realizzata una pista di cantiere sotto il viadotto per consentire l'accesso alle prime 8 pile senza interferenze con il traffico. L'avvio operativo è previsto nei primi giorni del mese di giugno.
1: Prima di dare la pubblicità, un'ultima notizia di cronaca. Nella serata di ieri si è verificato un grave incidente stradale lungo la strada provinciale che collega i comuni di Campagna e Serre. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto e un furgone si sono scontrati violentemente, provocando il ferimento di 5 persone. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto il luogo del sinistro con 3 ambulanze, 2 mezzi della Vopi e uno della Croce Verde. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai coinvolti prima di procedere al trasferimento dei pazienti più gravi presso le strutture ospedaliere della zona. Ed ora linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con l'ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza parte il microcredito sociale con aiuti fino a 5.000 euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Vediamo.
1: Presentato nella sala del Consiglio della provincia di Potenza il nuovo progetto di microcredito sociale promosso dalla Fondazione Nazionale Interesse Uomo, dedicato al sostegno di famiglie e cittadini in difficoltà economica esclusi dai circuiti bancari tradizionali. All'incontro presenti il presidente della provincia Cristian Giordano, il presidente della Fondazione Don Marcello Cozzi,

0: del coordinatore Pietro Bianchi. Il progetto prevede microfinanziamenti fino a 5.000 euro per spese urgenti come affitti, bollette, cure mediche e bisogni essenziali.
1: La provincia, nella sostanza, che cosa va a fare? Va a consolidare una collaborazione storica con la Fondazione Interesse Uomo, mettendo a disposizione una quota importante che abbiamo liberato in questi ultimi mesi e abbiamo messo appunto a disposizione di questo progetto. L'idea è quella di mettere a disposizione queste risorse per far sentire la vicinanza delle istituzioni alle persone.
2: Ma noi, in tanti anni di attività come Fondazione Antiusura, abbiamo toccato con mano il fatto che siamo riusciti a intervenire in aiuto a tantissime persone, ma tante altre restano fuori. Paradossalmente c'è una platea enorme di persone che non ha né i requisiti per entrare nelle banche e neanche i requisiti per accedere alle misure di intervento della Fondazione Antiusura. I requisiti della legge antiusura sono molto rigidi. Allora abbiamo immaginato di poter intercettare queste persone con questa nuova forma, che è una forma anche però abbastanza antica, no? Dal punto di vista economico, del microcredito sociale.
3: La persona si rivolge direttamente allo sportello della Fondazione Interesse Uomo o attraverso anche il numero telefonico della Fondazione, che è lo 0971-51893, e presentare una istanza. A quel punto lì poi la Fondazione farà la propria istruttoria, ovviamente chiederà comunque dei documenti alla persona, al possibile beneficiario, in modo da accertarsi della sua condizione, chiaramente, e in caso positivo poi si procederà direttamente all'erogazione del credito, che in questo caso possibilmente andrà già finalizzato a quello che è poi al motivo per cui è stato chiesto chiaramente il finanziamento. Quindi l'intervento della Fondazione è un intervento diretto e possibilmente anche il pagamento avviene non necessariamente dando i soldi in mano alle persone, ma pagando quelle che sono poi beni o servizi dei quali le persone hanno necessità.
4: Adesso parliamo di una bella iniziativa che ha coinvolto gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna di Battipaglia, che hanno incontrato Don Maurizio Patriciello.
5: Una giornata storica per gli studenti dell'Istituto Comprensivo Sandro Penna che hanno ascoltato ed applaudito Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano, testimone di coraggio e resilienza. La manifestazione dedicata ai temi del bullismo, della legalità e del rispetto, organizzata dalla scuola di Battipaglia, diretta dalla dirigente scolastica Teresa Cuciniello, ha visto gli alunni della secondaria di primo grado e quelli delle classi quinte della primaria impegnati in performance ispirate al tema del rispetto delle leggi e delle regole che riguardano il benessere di tutti i cittadini. Oltre a Don Maurizio Patriciello, protagonista del salotto La Forza del Rispetto, numerose le autorità locali che hanno dialogato con gli alunni. L'evento di sensibilizzazione organizzato a pochi giorni dall'anniversario della morte del giudice Falcone rientra nel progetto scolastico sul bullismo e cyberbullismo ideato dalla referente professoressa Patrizia Tierno ed ha coinvolto durante tutto l'anno scolastico studenti, docenti e famiglie. La presenza tra gli studenti di Don Patriciello, esempio tangibile di lotta quotidiana alla criminalità e voce coraggiosa contro la mafia e la terra dei fuochi, ha rappresentato una lezione di vita improntata a saper essere, indispensabile per costruire modelli virtuosi di cittadinanza. Coinvolgente il suo discorso ispirato alle parole di Don Pino Puglisi, vittima di Cosa Nostra, sull'importanza di praticare il bene nella società. Non sono mancati riferimenti alla connivenza della mafia con la politica e del bisogno di una forte sinergia tra scuola e le forze di polizia per abbattere i tanti lupi travestiti da agnelli e riportare la legalità nelle periferie. Durante la giornata è stata inaugurata la panchina della legalità alla presenza di Don Patriciello e Don Luigi Piccolo, parroco della locale chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù. La dirigente scolastica, infine, ha premiato i vincitori del concorso di poesia La legalità, parole che costruiscono il futuro. Un flash mob sulle note dell'orchestra del Penna ha chiuso la bella giornata di sensibilizzazione alla cultura della convivenza civile.
4: questa sera torna l'appuntamento con Selfie, il programma curato dal nostro Pasquale Sorrentino. Scopriamo di cosa parlerà la puntata nel prossimo servizio.

0: L'amore scolpito nella pietra, l'amore di Antonella e Leonardo, sono loro i protagonisti questa sera della puntata di Selfie, la trasmissione di Italia 2 che entra nelle storie. Andrà in onda dopo il TG della sera. Antonella Carucci e Leonardo Gianì si sono conosciuti e innamorati a Carrara proprio grazie all'amore per la scultura e per la pietra. Da quell'amore per la scultura e per la pietra è nato anche il loro amore. I due, dopo aver completato gli studi, sono tornati a vivere al sud, a Caggiano, nei pressi del laboratorio di famiglia di Antonella Carucci. E proprio da questo laboratorio Antonella e Leonardo hanno fatto sì che la loro arte venisse conosciuta in tutta Italia ma anche all'estero. Dal loro amore quindi sono nati i due figli ma anche tante opere d'arte. Antonella Carucci recentemente ha messo in mostra i suoi occhi, una sua firma indelebile nella pietra, anche a Parigi. Leonardo invece è in mostra in diversi punti per quanto riguarda la sua ultima opera d'arte che riguarda delle barchette. Leonardo e Antonella saranno i protagonisti quindi questa sera di una puntata di Selfie da non perdere, una puntata scolpita nella pietra.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete rimanere aggiornati seguendo i nostri social o il sito italianews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea

bene chiara in testa. Sicuramente ogni area cani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto.

0: posto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi, o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età, o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù.

Tu. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia d'Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia d'Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi.

0: servizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto, quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia Dirtu, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, una

0: Avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: oggi è una giornata veramente speciale. Inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché

come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura PET, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadiartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a

0: Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Phoenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025, ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il fantasma della mano.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa su Stema Beach che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo parte.
0: Aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Marcali.
3: E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
4: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei diciamo di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Come il percorso?
4: Ottimo, un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo.
2: Bellissimo.

0: ci deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia ligurese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza, ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Ma no, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena alla grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno ai ristoranti diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Speriamo. Grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brava Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti

contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo.

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere. E con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Capella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Seta alla Seta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Seta Legend e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Seta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è e sto ritornando in ciclismo e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike, giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Seta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Seta Legend!

0: volta che fai la settima, la decima, è bello qua.
1: Bellissimo, è spettacolare. L'Indiana è la decima, tanto l'angolo da solo sembrava in crisi, da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della seta legge. Abbiamo un altro Luca, Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai. La vita è bella, Luca, di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randone Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
5: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
4: Indietro, magari.
0: Le parole in inglese, Stefano, what's your name?
6: Oh, Stefano,
4: good morning.
0: Good morning, non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
6: Torino.
0: Torino, prima volta?
6: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike, quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok, stai bene, tutto bene?
6: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto, ma fammi
7: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie.
0: Prima volta qui?
8: Sì, prima volta.
0: Prima volta?
8: Prima volta la grave, sì.
0: Considerazione per particolare?
8: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
0: Ciao Nicolò, da dove arrivi?
8: Varese.
0: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
8: Sì, il solito strada.
0: Grave?
8: Vorrei... Ogni tanto.
0: Prima volta per la seta?
8: Sì, questa prima volta.
0: Sei un po' emozionato?
8: Abbastanza.
0: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
8: Eh sì, domani si fa anche la...
0: Ah, quindi fai un po' la combinata. Dai, un buon lupo di verti, ti verrà bene.
8: Ciao, grazie.
0: Piacere, Giorgia, come stai?
9: In attesa. Bene.
0: Com'è la tua tattica, spiegaciamo? Segui noi.
9: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è per gare.
0: Ah, poi qua ce la debuttate allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I piedi di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
9: Va bene, grazie.
0: Cosa hai fatto l'anno scorso?
10: Avevo vinto.
0: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
10: Per forza. No. Sono qua per divertirmi.
0: Palle!
9: Sono due.
8: E dove sapevo che...
0: Dai, sono andato con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

appena passato il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Leggere, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Recimo il chiame Jaco,
1: io le segniamo Pistoli.
0: Dac Pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Pronta qua?
2: Pronta, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando è arrivata la location e tutto?
2: Questo, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Ottimo. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, qui si va in alto, qui si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina, mi sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga. Però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Albo d'Oro della Seta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Cuervo, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e
4: la gara è adatta a me, sono contento di entrare nell'Albo d'Oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e a me stesso perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è un tap-tap veramente dura, quei paesaggi locastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per rendere tutto possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Seta Legge è sempre la Seta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
3: Sì, sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo sognato. Poi, vabbè, dormi ne avevo leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
5: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
5: Del sabato. Sì, sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando si è in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello! Vincitolari!
1: Ora i miei complimenti.

0: Ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto, però, raccontaci la gara.
1: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante, in mezzo a sentieri con.

0: un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara e che dire, un grazie agli organizzatori degli Asset Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
1: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Asset Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialize che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike, viva la Asset Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Cioè, non riesco. Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino, percorso bellissimo, ma siamo tre amici.
1: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
0: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
2: perfetto.
1: È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre, quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
0: Vai Tex, tocca a te.
3: Quanti anni è che si va in bicicletta?
4: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
5: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa perché il terreno non è dei migliori. Ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
6: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
7: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
6: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, un nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
7: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
6: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
7: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, il vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo, e a Varese mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
6: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
7: Complimenti a chi viene qua.
6: Grazie.
8: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Polvo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Polvo Cycling.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi, per forse ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
2: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. No, buona. Non faccio... ne volevo poco, se mettevo un po'.
2: Finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre doc, ristorso.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro?
9: Ristoro buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
11: come
8: momento...
11: Come fotoricordo?
2: Sì, sì, no.
11: Ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, benissimo. Benissimo. Posto adesso.
11: Quello che c'è rimasto,
9: la manetta fino a
11: Varese. Certa gente...
2: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
12: Ecco, pasta e fagioli ci vuole.
8: Salute.
12: Due bicchieri di vino con pasta e fagioli ci vuole.
7: No. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
13: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
14: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta

0: siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
2: Benissimo, divertentissima, tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi buffet fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta fa
2: giorno? Mi sa che mi hanno beccato, 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
3: Ottimo, ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
4: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: missione è partita.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi,

crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione

Trazione crescente, Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: cui assegni si producono mediamente dai 15.000 ai 20.000 quintali l'anno di marroni su una superficie di circa 1.000 ettari. Il prodotto è rigorosamente marrone, quindi non c'è più il castagno. Marrone che è stato innestato in modo integrale agli inizi del Novecento. Ma la presenza del marrone a Segni affonda le radici secoli prima e nasce da un matrimonio. Il matrimonio dell'ultima erede della famiglia Conti, Fulvia Conti, con Mario Sforza, che era conte di Santa Fiora. A Santa Fiora c'era la produzione del marrone fiorentino e da questo matrimonio arriva l'innesto del marrone fiorentino qui a Segni, che poi assume le qualità organolettiche del territorio segnino, del territorio lepino.
1: Siamo nella sede della cooperativa Marrone Segnino, io sono il presidente. E in questa struttura si raccolgono i marroni, una parte dei marroni di Segni, per la precisione la cooperativa ha una compagine di circa 100 soci e lavoriamo nel momenti migliore sui 2-3.000 quintali. Adesso abbiamo una produzione di circa 1.000 quintali quest'anno. Il clima ci danneggia nel senso che ha inibito la fioritura in diverse zone, poi c'è stata una grandinata e poi una serie di patogeni che intervengono sul frutto. Il prodotto entra, viene fatta una prima valutazione che si chiama pezzatura, in un chilo di prodotto quanti frutti ci sono, e quanto bucato e quanto eventualmente marcio interno. Il bucato è quando il marrone è marcio, è il marcio evidente. Al momento dell'entrata in cooperativa si spaccano e si vede e si calcola se eventualmente c'è, perché non è detto che ci sia, insomma, in tutte le stagioni. Questo servirà poi al fine di valutare, alla fine della stagione, di valutare tutto il prodotto e per naturalmente stabilire i prezzi e la qualità. Poi tutto il prodotto che entra viene raccolto nei conici di legno che voi vedete qui, poi passa al crivello. Il crivello è quella macchina che fa una cernita per grandezza. Parte dal prodotto, o comincia a uscire il prodotto meno pregiato fino al fuori calibro, che è quello che poi andrà ad arricchire le tavole del marron glacé alla fine, perché questo è il prodotto finale più pregiato del marrone di Segni. Dopo la pezzatura, per abbassare il bucato, il marcio esterno insomma, e aumentare la commerciabilità, passiamo sul nastro cernitore, sulla cernita, si fa la cernita, che serve ad abbassare il bucato e è pronto per andare sul mercato. La particolarità di questo marrone è che è un marrone molto pregiato. Essendo minima la produzione a livello nazionale e mondiale, è assolutamente ritenuto un prodotto di nicchia. A questo proposito sarebbe il caso che la Comunità Europea facesse qualcosa in più o desse alcune linee guida migliori al fine della valorizzazione del prodotto.
0: Quello che manca sono un po' i meccanismi operativi. Bisognerebbe creare, allacciare più che altro i rapporti tra realtà locale e istituzioni europee, ma per fare questo necessita che le istituzioni intermedie, Stato e Regione, facciano da tramite e creino, diciamo così, questo collegamento. Qualche anno fa abbiamo iniziato quel processo per arrivare all'IGP, Indicazione Geografica Protetta, e un primo step è stato raggiunto, che è l'iscrizione del marrone segnino tra i prodotti tipici regionali, e speriamo, ecco, che si possa arrivare a questo ambito obiettivo, che è quello dell'IGP.
2: La castagna era tipico alimento delle zone appenniniche e della cucina povera.

0: oggi la castagna è apprezzata anche dalle altre fasce di popolazione ed è un frutto un po' particolare perché è tra quei frutti che si avvicinano molto alle farine, diciamo ai cereali. Tant'è vero che molto tempo fa con la farina di castagne ci si tagliava il pane. Oggi invece la farina di castagne viene utilizzata soprattutto per la produzione di dolci e anche la castagna ha perso quel ruolo centrale di sfamare la popolazione contadina dell'Appennino che aveva un tempo. Facciamo attenzione perché appunto, essendo un frutto un po' particolare, dobbiamo cercare di capire che è abbastanza ricco di calorie ed è come una farina qualsiasi e quindi dobbiamo cercare di limitarne le quantità.
1: Intorno a Segni ci sono dei boschi di castagne bellissime e fanno questi marroni fantastici, buoni. Che cosa ci si fa? Intanto a calda arrosta. Quindi sono state lì, io adesso le metto qui. È vero che mi chiamano Muzio. Quello che dobbiamo fare è sbucciarle. Sono state naturalmente clastrate, come si dice, spaccate, per fare in modo che non scoppino quando si cuociono. Adesso se vediamo che in qualche dura c'è rimasto un po' di bruciacchiaticcio, col coltello ce lo togliamo. Perché ci facciamo una cosa un po' yeah, molto yeah. Vedete, io ho trovato un miele, un millefiori molto, molto serio. Poi ci sono delle nocciole, sempre nel miele. E poi qui abbiamo messo dell'uvetta, dei ribes, dei gelsi essiccati, dei pauperati a mollo con un po' di vino bianco. Che belle queste castagne, ragazzi. C'hanno anche profumo, devo dirvi la verità. Ecco, mi sa che ci basta, Allora, adesso dobbiamo stare attenti a non lasciargli il bruciato. Quindi va bene, qui ce n'è un non nulla, via anche questo, molto bene, là, le mettiamo qui e gli diamo un'abile strittazzata. Allora, se volete fare prima, ma secondo me il risultato non è lo stesso, potete usare anche quei pimer, quelle cose che tritano e sfrullacchiano tutto. Però poi diventa una polvere. Poi sta a voi decidere quanto lo volete sminuzzare, Però secondo me così va bene. Mettiamo

un po' di nocciole sotto miele. Un pochino di miele. Lo mettiamo qui. E intanto ci tiriamo su, dandogli un po' una strizzatina, tutti questi bei ciccetti di uva, di ribes. Questo vino che sta qui dentro non lo dobbiamo buttare, dobbiamo vedere se ci serve perché l'impasto sia sufficientemente malleabile.

0: insieme per darci l'uno all'altro. Noi questo tempo non lo abbiamo, ma non cambia nulla. No, mamma mia, quanto buono. Dobbiamo compattarlo molto molto molto bene. Ragazzi, è delizioso. Una noce di burro. Con le vostre mani sante e venerabili lo spalmate un po' sul fondo, così. Molto molto bene. A freddo, perché così non ci scottiamo mentre lo lavoriamo con le mani, perché toccherà farlo con le mani. Ci compattiamo questo nostro tortino molto molto suadentemente, molto bene. Tenete presente che gli dobbiamo dare appena appena una scaldatina. Lo appoggiamo qui al centro, lo accerchiamo un pochino e accendiamo. Cinque minuti, cinque. Intanto me lavo le mani. Prendo il piatto. Ora cercheremo di non romperlo, ma la vedo difficile. Infatti si rompe, ma non ce ne importa niente, perché quello che noi volevamo è che il sotto caramellizzasse. Noi il sotto ce lo mettiamo sopra e ricostruiamo questo tortinetto. Facciamo un test, no? Ecco. La vogliamo chiamare insalata dolce di castagne e altro? Chiamerà come pare. Adesso vediamo. Che belle commistioni. È un bel dolce strano, curioso, intrigante. Onore al merito. Intanto buon appetito. E poi passo la parola alla Comunità Europea.
1: Sicuramente è ancora un periodo drammaticamente difficile per la raccolta delle castagne. Quest'anno abbiamo registrato un 30% in meno, quindi continua questo trend, insomma, che non è particolarmente felice e che è dovuto ad una serie di cause. Le malattie che sono ormai connesse, insomma, all'albero del castagno, ma accanto a questo ci sono fattori climatici, il clima sta cambiando, è ormai sotto gli occhi di tutti, e questo non favorisce più la produzione, appunto, delle castagne. Noi abbiamo una sfida importante alle porte, che è appunto la riforma della politica agricola comune, di cui ci stiamo occupando in Commissione Agricoltura. L'Europa sta scommettendo su una nuova rivoluzione verde, quindi sulla modalità di creare un'identità forte dell'Europa rispetto agli altri competitor nel mondo, scommettendo appunto sull'ambiente, sulla necessità di combattere i mutamenti climatici. Ecco, tutto questo secondo me può riguardare, perché sembra un discorso molto lontano, ma poi può riguardare da vicino i nostri produttori, perché se la castagna non si produce più, non si producono più tanti frutti, perché il clima è cambiato. Quindi questioni che possono sembrare in realtà molto lontane hanno un impatto molto concreto sulla vita di tutti i giorni. Quindi ci dovremo occupare di queste grandi questioni avendo in mente l'impatto che tutto questo ha a livello locale, sul piccolo produttore. Se riusciremo a far questo, io credo che riusciremo a risolvere tante delle questioni che riguardano oggi e che hanno riguardato in passato i produttori di castagne.

un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che...

0: prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
1: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
0: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equip mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce alla dire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
2: Silk product from India and from one single place.
3: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
4: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
3: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
0: Lo riporta Jim Boubacar, coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Boubacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
5: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte

0: ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici umani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli. Crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali. Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia, arte digitale, performance, design e moda, i partecipanti sono stati chiamati a riflettere sul valore dell'acqua e sul suo ruolo nella società contemporanea. La giuria, composta da rappresentanti di Acea, curatori e critici d'arte, ha assegnato il primo premio a Ruxanda Cristache con Flowing, installazione dedicata alla fragilità dell'acqua come risorsa. Il secondo premio a Silvia Spoti con La misura dell'acqua e il terzo premio ex aequo a Valerio Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per

0: per l'appuntamento milanese.
1: Federica.
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo...

0: Solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'azzader Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella

quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum, così anche a Sicignano con Giacomo Orco, unico in corsa, e il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.

Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno riportato.

Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università di Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giugliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiugliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative,

0: Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 in lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.

Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno, ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.

Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi

tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia.

procura distrettuale antimafia, l'organismo in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio-sera, anche moderata.

Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. L'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola. Questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali. Farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla.

dove ricoverato in rianimazione non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.

Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.

Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra

si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura Distrettuale Antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione

Debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. L'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola. Questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali. Farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 in lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida.

I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.

Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno, ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.

Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti. Questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi. Per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazione, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

Ben ritrovati su Mete Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si

Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Terreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.

Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fentente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Fuorni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.

Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.

Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno, ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione

del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padule e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Cajazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.

Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.

Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
1: Ben ritrovati su Meteo Giugliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana,

si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi, quindi un'ondata di caldo vera e propria. Ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da sabato 23 maggio possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera anche moderata, il mare quasi calmo, poco mosso, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a

0: Consilina, strada provinciale, chilometro 2. E visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globi, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globi hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globi a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.
2: Napoli cante mor, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione, una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
3: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città. Chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato

0: i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che con piccole trattorie e bed and breakfast hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? I quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
1: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona? Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murales. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murales artisticamente non è nulla di che, ma il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murales fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
1: Mario Filardi,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare, quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
1: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libro. C'è una parete e una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un book crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione, uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Questo. Grazie mille. Grazie. Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
3: Napoli cante more, cantava Donatella Viggiano, l'amore e il dolore per Napoli in una canzone che ne dipinge bellezza e degrado, speranza e rassegnazione, una città amata ma difficile da comprendere, che vive tra colori e paure. I quartieri spagnoli negli ultimi tempi hanno dato prova che le contraddizioni creano e non distruggono. Una rinascita di quello che era un luogo inavvicinabile coincide per molti con una data specifica, la morte di Maradona. Il pellegrinaggio al suo murales ha creato un effetto domino. Il flusso di gente che veniva per rendergli omaggio è stato protagonista del cosiddetto miracolo di Maradona. Ce ne parla l'associazione Quartieri Spagnoli.
4: L'associazione Quartieri Spagnoli 1536, anno di fondazione della costruzione dei quartieri spagnoli, nasce nel 2004 per far conoscere i quartieri spagnoli a chi non era di quartieri spagnoli. All'epoca non vivevamo un flusso turistico come attuale, era un quartiere isolato anche dal resto della città, chi non era di quartieri spagnoli a stento ci entrava. Il nostro quartiere nasce nel 1536 per ospitare le truppe spagnole e la presenza delle truppe spagnole, delle soldataglie spagnole, porta un tipo di problemi: prostituzione, gioco d'azzardo, criminalità, alcol. E questa situazione il nostro quartiere se l'è portato fino agli anni 2000. Dopo una grande incisione della giustizia e delle forze dell'ordine, con tantissimi arresti che hanno sgominato i clan dei quartieri spagnoli, c'è stata una lenta ripresa derivata soprattutto dai residenti che con piccole trattorie, bed and breakfast, hanno incominciato a far sì che i turisti arrivassero all'interno dei quartieri spagnoli. Poi c'è stato il miracolo di Maradona. Qual è il miracolo di Maradona? Io penso che il miracolo di Maradona non sia quello di far vincere lo scudetto o di quello di far vincere il mondiale all'Argentina, ma semplicemente di dare una campata a chi non aveva nulla. Perché ti spiego? E

0: quartieri spagnoli hanno investito persone che comunque avevano un gruzzoletto messo da parte per aprire delle attività, comunque persone che non facevano la fame. Invece con la morte di Maradona e la massa turistica che poi si reca al murale di Maradona per ammirare, per tributargli un onore, si sono create tutte queste piccole bancarelle che delle famiglie con 300-400 euro per attrezzare un banchetto hanno iniziato a portarsi un bel stipendio a casa.
1: Raffaele, scusa, è vero che ci sono venuti anche dei giocatori famosi ad onorare Maradona. Ed è lì che nasce il miracolo.
0: Allora, il miracolo è nato esattamente, non me lo posso mai dimenticare, quando morì Maradona io mi recai al murale. È stata una cosa spontanea, una cosa popolare. Ricordiamo che il murale artisticamente non è nulla di che, ma è il significato che la gente dà all'arte, no? Chi è quello che dà un valore all'arte? È l'essere umano, la bellezza si cela negli occhi di chi guarda. E il significato, prima cosa, un murale fatto da un ragazzo dei quartieri che purtroppo non c'è più, Mario Filardi. Nel 90
1: Mario Filardi,
0: un ragazzo che faceva il cameriere, che si è cimentato in questo difficilissimo murales, perché ricordiamoci, il primo mega murales in Italia, e visto le proporzioni a livello artistico, le proporzioni sono esatte, è difficile cimentarsi, specialmente per chi non è un artista. Quindi la gente, il valore che ha dato a questo murale è stato veramente grande. Infatti ho visto persone giacca e cravatta, cioè persone professionisti, popolani, tutti, perché Maradona poi è di tutti. Allora si è creato questo flusso turistico che ha molto migliorato i quartieri spagnoli. Purtroppo c'è una piccola sacca di resistenza, parliamo di unità, cioè i quartieri spagnoli sono un quartiere di 15.000 abitanti,
1: okay.
0: Su 15.000 abitanti 14.990 su persone per bene, 10 su persone che si devono buttare. Quindi noi dobbiamo fare di tutto per buttare queste persone nelle fogne da dove sono uscite. Come diceva il professore grandissimo Luciano De Crescenzi, diceva: chi è la Camorra? La Camorra è un esercito invasore uscito dalle fogne.
1: E la pizzoteca come nasce? Quando,
0: allora,
1: e perché?
0: La pizzoteca nasce due anni fa. Questo locale era un locale di nostra proprietà, della mia defunta nonna, nella quale c'era già una trattoria. Poi, per le vicissitudini criminali ed economiche che hanno portato a chiuderla questa trattoria, e poi abbiamo affittato ad altre attività. Poi siccome queste attività la hanno lasciato, io e mio cugino voleva fare una pizzeria. A me piace tantissimo leggere, ai quartieri non c'è mai stata una libreria, ebbi questa idea, io volevo fare una libreria, lui voleva fare una pizzeria.
2: Mettiamole insieme.
0: Siccome ormai di cultura non si vive più, cioè le piccole librerie non esistono più, abbiamo pensato che magari fosse un buon viatico non solo per noi, ma anche per altre piccole librerie che vogliono restare vive, magari affiancano i libri ad un'altra attività che magari porta all'incasso per mantenere comunque viva la cultura.
1: Quindi si può acquistare il libro qui?
0: Allora, qui abbiamo due tipi di libri. C'è una parete, una libreria dove ci sono libri in vendita che voi potete comprare, che ci fornisce la Mondadori Galleria, la quale ringrazio sempre per il supporto. Poi abbiamo un Book Crossing, che sono dei libri gratuiti. Chi vuole può venire, prendere un libro oppure lasciare un libro gratuitamente.
1: Che bello!
0: Sì.
1: Raffaele, che futuro vedi per i quartieri spagnoli?
0: Allora, i quartieri spagnoli vedo un futuro roseo, sempre meglio, però dobbiamo fare un passo definitivo. Qual è? Quello che non ogni commerciante si deve organizzare, ma deve esserci una regia, magari comunale, con investimenti sulla viabilità, sulla vivibilità e sulla pulizia del quartiere, anche con la presenza dei vigili urbani e delle forze dell'ordine, le quali ringrazio sempre per il loro supporto, che magari riescano a indirizzare lo sviluppo del quartiere in una certa direzione uguale per tutti.
1: Più unione tra le attività qui nei quartieri.
0: Sì.
1: Grazie. Grazie mille. Grazie.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per

0: prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino. Mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
1: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche Mamma Orso guardò nel suo piatto.
2: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
3: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
1: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche Mamma Orso si lamentò.
2: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
3: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
1: Guardate qui. Qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile. È tutto disfatto.
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
1: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
3: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Riccioli d'Oro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Riccioli d'Oro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
2: Oh, mammina!
4: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
2: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Riccioli d'Oro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.
2: Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica.
2: Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come?
0: Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola.
2: Bene, buon appetito!
0: La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta.

0: ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.
0: Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi. Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
0: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici. La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

0: giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
1: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
2: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
0: Allora andò dal maiale.
1: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
0: Dopo un po' si rivolse al cane.
1: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
4: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
0: Alla fine passò dalla paperella.
1: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
5: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
0: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
1: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
2: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
0: Allora andò dal maiale.
1: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
3: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
0: Quindi si diresse dal cane.
1: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
4: No, fa troppo caldo.
0: Alla fine andò dalla paperella.
1: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
5: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
1: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
0: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
1: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
2: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
3: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
5: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
1: Vorrà dire che lo farò da sola.
0: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
1: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
2: No, non posso.
1: Ciao, maiale.

0: Va bene, lo farò da sola.
1: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
2: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
3: Neanche io posso aiutarti. Questa è l'ora del mio sonnellino.
4: Io non posso assolutamente.
5: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
1: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
1: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
2: No, no, non posso. Non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
3: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
4: No, no, non posso.
5: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
1: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto, lo tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
0: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
1: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io!
5: Io adoro il pane, forza, mangiamo!
0: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
1: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
0: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
1: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
6: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
1: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?

0: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
1: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
2: La tartaruga andò dalla lepre.
1: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
2: La lepre, incuriosita, chiese:
3: Dimmi, perché mi stavi cercando?
1: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma, perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
2: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
3: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
1: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
3: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
2: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
4: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
1: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
2: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
3: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
2: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
5: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
2: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
3: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
2: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
3: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
2: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga, invece, continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e, senza fermarsi, proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
3: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
2: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima.

0: Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
1: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
2: Hai ragione. D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
1: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: Pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Fenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience e quindi, che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Fenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: ha detto adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della maglia.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva

0: quest'anno 63.
1: 63, oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo, figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa su Stemma Beach che mi ha scritto. Ecco,
0: allora, qua ci abbiamo
1: parlato. Aspetta, aspetta, via. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
0: Bartali. Ebbene, Marco, poi Marco.
1: E Marco Pantani.
2: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Bra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui. Davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose, annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei dei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: Sto controllando quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alla Trevalli Varesine, perché loro sono bravi, allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo. È una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alla Trevalli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per me che non siamo tanto allenati dura. Per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi?
4: Eh?
3: I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco, non credo.
5: Come il percorso?
6: Ottimo, un po' di fango ma bellissimo, ci siamo divertiti.
7: Bello, divertentissimo, bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: percorso, però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Berna Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì l'esperienza ma bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: No, adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... è solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno al ristorante diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Brabra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Brabra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è sempre una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend, forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domani, domenica, la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima. La decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana la decima. Tanto vengo da solo, sono ricchese da fatto so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico anche tu della setta legge. Abbiamo un altro Luca. Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale, dai, su col morale. La vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo?
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, bellissima, eh?
2: Infatti,
0: ma i suoi ristori sono ancora più belli, eh? Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni ha fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sicurtima laterale. Domenica scorsa c'è stata la Randonea Narcisate, proprio organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è...

0: quello straniero, si chiama Stefano. Dove è l'inglese? No, ma si chiama Stefano.
1: Pietro, magari.
0: Devi parlare in inglese, Stefano. What's your name?
2: Oh, Stefano.
1: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
2: Torino.
0: Torino. Prima volta?
2: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike. Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene? Tutto bene?
2: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fammi
3: okay. Attenzione! 3, 2, 1, ossia! A lei, taglia rata! 5 contro 5! Non picchiate via, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
4: Prima volta qui?
5: Sì, prima volta.
4: Prima volta?
5: Prima volta la grave, sì.
4: Considerazioni per particolare?
5: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
4: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
5: Varese.
4: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
5: Sì, il solito strada.
4: Gravel?
5: Vorrei... Ogni tanto.
4: Prima volta per la seta?
5: Sì, questa prima volta.
4: Sei un po' emozionato?
5: Abbastanza.
4: Va bene, sei poco lungo da bere cose, che bello, ti piace?
5: Sì, domani si fa anche la...
4: Ah, quindi fai un po' la combinata, in bocca al lupo, divertiti, per bene.
5: Ciao, grazie.
4: Piacere, Giorgia, come stai?
6: In attesa, va bene.
4: Com'è la tua tattica, spiegacela. Segui noi.
6: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io tengo. La mia tattica è pregare.
4: Ah, poi qua c'è la debuttata allo sbagliare, eh? Però il sorriso è quello che parlo per te. I divertiti in bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
6: Va bene, grazie.
4: Cosa hai fatto l'anno scorso?
7: Avevo vinto.
4: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
7: Per forza. No, qua per divertirmi.
4: Palle!
6: Che cazzo, va due. E dove sapevo che...
4: Dai, salutate con lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E quello qua, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Settalegre, mountain bike, gravel, strada, cosa si può fare ancora, cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Sarà la prima, diciamo, la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright land grab che sarà molto duro.

0: Chiamo Giane Jacopo, mi insegna come pistoli. Dac pistoli. Pistoli, Toscana, bella, bellissima Toscana. Pronta qua?
1: Pronta, sì.
0: Ecco, queste sono le tue considerazioni quando arrivata alla location e tutto?
1: Questo, benissimo, andiamo a vedere i foto.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
2: Posso? Bellissimo percorso come sempre. Duro. Più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro, per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere, e lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare, dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: È una bella soddisfazione. Ci credevo fin da stamattina.

0: Mi sentivo bene, in salita sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto. E l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, e data dentro.
1: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'Alpe d'Huez della Seattle Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alfonso Arias Quero, mi fermo qua. Tu entri nella storia.
0: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccio e la gara è adatta a me, sono contento di entrare nella Codoro. Una gran soddisfazione.
1: In questi casi si usa la dedica. La dedica, ovviamente, se non ti picchia.
0: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie, al mio team che mi ha sempre sostenuto e nel tema stesso perché ho fatto un sacco di sacrifici.
1: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
2: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente, si erano avvicinati tantissimo.
1: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
3: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è cioè, il tap-tap veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per rendere tutto possibile. Complimenti.
1: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio.
3: Sì, decisamente. Cioè, anche se un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sono predurissimo.
1: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
3: Lo so io, Aldo. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e salita, niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualche opt-in, lo sputtaria.
1: Assolutamente, grazie.
4: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla risposta.
1: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese. Posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
4: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
1: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Borello di Cicolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga scesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da

ricordare ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestri al Colle delle Finestre. Qui a Sestri facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestri è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia. Insomma, visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Sietta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo che si sta già iscrivendo, e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora,
0: ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
4: Cioè, non riesco.
0: Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì. Però
1: conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie.
4: Perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. Quattro, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, chi non ha la traccia me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, e polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti!
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma, tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questi 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Pofo Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Pofo Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi non...
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi, per il prossimo segnate bene.
1: Ottimo, complimenti. A dopo.
0: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, te, te, e la vino e qui e l'acqua.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se mi dai un po'.
2: È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo.
3: Bravo. Grazie. Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristorante.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristorante?
9: Ristorante buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
2: come
8: momento
2: ricordo.
11: Sì, no,
12: Ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Sì. Posto adesso.
13: Quello che c'è rimasto,
9: manetta fino a Varese.
13: Certa gente,
12: tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
14: Ecco, pasta e padroni ci vuole.
8: Salute.
14: Quel bicchiere di vino con pasta e padroni ci vuole.
7: Oh. Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
15: Un ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo questa volta, l'altra volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
8: Come sta andando?
1: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi buffet fantastico, cosa si può dire?
8: Quanta pasta fa giorno?
1: Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
8: Grazie.
6: Ottimo, buona la pizza, buono tutto, pasta e fagioli top, grandi. Adesso non guido più però.
17: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie d'età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village, che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: attenzione, è partito.
1: Saluto dalla Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo. Prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Tre Valli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti, comprese anche le premiazioni di quella che è una delle gare più importanti dell'anno qui nel centro di Varese.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
4: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: sono partite le premesse. Brunato cerca il suo primo titolo per
1: Sandro, vieni, c'è la canzone giusta per te.
2: Spiritoso!

profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi come una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da ogni accusa o impegno.

Dimentica il giusto, puzza di bruciato ma è solo gusto. Mi farò cremare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna. Illuso, mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi

0: fermerò.
1: Il nome di Shankar.

0: next year so that he can win too, but it feels really special. I always heard my parents talk about the ARCO Rockmaster more than any other competition, and so to follow their footsteps and to win in this space that I've spent also so much time in feels so incredible.
1: Ma penso che questa edizione è stata speciale. I tifi del pubblico sono stati veramente incredibili, e poi la finale con Filip Schenk è stata vicina. Penso che sotto il tetto pensavo che forse non ci sono tante possibilità, perché sapevo che lui andava molto veloce in tetto e io nei round prima non facevo molto bene, ma finalmente in finale andavo bene e mi sono riuscito a vincere. Buller è molto diverso, vediamo come sono i blocchi.
2: Grazie. Sì, è stata una finale molto combattuta. Poi già arrivare in finale contro Adam è una grandissima cosa, e poi ovvio, quando sei lì ovviamente vuoi vincere, vuoi batterlo, e devo dire che sono arrivato molto vicino, però alla fine due errori in cima poi mi hanno costato la vittoria. Sì, sicuramente la stagione migliore, ho fatto un terzo podio in Coppa del Mondo, che è sempre stato un grandissimo sogno e sarà un momento che tengo dentro per tutta la vita. E no, spero di continuare così e andare avanti così, magari anche migliorare.
3: Avanti, alcune cose non mi risultano ancora plausibili. Gli occhi hanno una memoria recente a cui non vogliono credere.
4: Arco tutti!
5: E allora attenta bene, Arco, perché io so cosa sta per succedere. Eccolo lì, esattamente questo. Una facilità di esecuzione meravigliosa da parte di Jani Agamret, che entra adesso nell'apertura di compressione e delicatezza, che è questo passaggio numero 4 del Rockmaster, quello che va a determinare la vittoria, quello che va a determinare il gradino più alto del podio, quello che ci va a ricordare chi è la regina indiscussa di questo nostro sport. E allora quella chioma bionda, quel pugno che si chiude dalla Slovenia ad Arco di Trento, tutti Arco per Jani Agamret!
3: Ci ha fatto attendere un giorno in più di quello che ci aspettavamo. Ieri il pathos, quella falsa partenza, e a stasera ritorna in alto, più in alto di tutte, subito chiude i conti Jani Agamret, e la sfida per il primo posto è andata. Ma sono ancora in due a combattere per la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo.
5: Che cosa abbiamo visto, Lore? Che cosa abbiamo visto? Questa è la massima espressione dell'arrampicata che si può vedere sul pianeta. Ricordiamoci, 41 blocco tacciato qui a Rockmaster!
3: Rook e roll, questo è il nuovo claim che abbiamo lanciato. E siamo partiti. Comunque andrà l'ultimo attempt, l'ultime dita su questo tentativo di Brooke. Anyway, so please, let's support these two unbelievable queen of climbing. Both of them deserving all your love. Ah, that's it.
5: E allora ragazzi, adesso c'è lei, Anna Maria Pell, una delle più giovani, io non mi ricordo quanti anni ha, però è giovanissima, e lei c'ha questo sorriso, no, meno, ma tipo 16 o 17, cioè proprio appena iniziato, una roba di questo tipo. E quindi Rockmaster, tutti dovete tirar fuori lo stesso amore e la stessa emozione per Anna Maria Pell!

0: Allora raga, non succede, ma se succede, non succede, ma se succede.
1: Is the only one on the podium yesterday and tonight. This is already an amazing result for the Italian, e voilà! Non fa la mossa i ricchetti che cambia il tuo, ma via con la semplicità imbarazzante! Yannick Chloé, trying to get the back-to-back title here at Rockmaster. And the KO good. And now is already scoring the fourth. I cannot believe what I'm watching. I cannot believe what we're just attending here. Watch out, it's crossing again.
0: Questo giro è l'ultimo giro per quel ragazzo che c'è lì. È l'ultimo giro e quindi arco tutti fuori il cuore per Filip Čech.
1: Filip non vuole aspettare, fatto subito.
0: Allora Filip, bisogna fare la magia, bisogna fare la magia come se fare solo tuo. Bisogna essere quell'opera d'arte.
1: No,
0: no, vabbè,
1: non così, non così.
0: Può fare un altro punto, al tempo facendo sbandui.
1: Solo per lo show.
0: Qui gli voglio far fare un altro giro. Dopo... magia allo stadio d'arco. E che arco gli regali di ritorno qualcosa di meraviglioso. Allora, fase di osservazione per il nostro Anel Van Duyden. Ultimi secondi.
1: C'è ancora qualcosa da spastolare. Lì sul punto più insidioso per lui fino adesso.
2: Questa canzone continua a girarmi, a rigirarmi nella testa. Quando chiudo gli occhi riesco ancora a vedere.
1: Questo passaggio è semplicemente incredibile.
0: E allora tutti con le mani, arco, tutti dentro con il nostro Anders Van Duyden in questo squeeze, dicevamo, in questa compressione di petto, perché nel petto che il cuore batte non ce la fa, niente da fare Lore, niente da fare Lore. Applauso arco tutti quanti per Anders Van.
1: Aiaia da Davide Battistella, presidente FASI, Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. E il trofeo, e voglio un'ovazione a darlo al direttore tecnico di Rockmaster, Angelo Senici.
0: And so now

0: Ladies and gentlemen, the medalist for the Rockmaster K.O. Bull 2025.
1: Make some extra noise for Anna Maria, Brooke and Yania. Back to back podium, torna sul podio Filippo, viene premiato dal vice sindaco del comune di Arco, Marco Piantoni.
0: Germany, Yannick Blue.
1: Yannick viene premiato da Davide Battistella, presidente Fasi, con la medaglia. E invito anche il presidente dell'SD Rockmaster, Stefano.

capire la sua lingua, parlarsi solo con le mani, e chissà chi sarai domani. E poi tornare al mio paese tra dialetti, paste, chiese, casa mia non ti riconosco, resto sempre.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei

0: I nostri giovani se ne vanno.
1: La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Federica.
6: Pasquale.
5: Giornalista.
6: Giornalista.
5: Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscatole.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
6: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di

La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso

0: 12 maggio, la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale quindi oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo Parlamentare Celiachia, Allergie Alimentari, Lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.

0: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo

0: devono scegliere se curarsi o mettere il piatto a tavola.
1: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
2: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
3: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
4: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione.

0: gestione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri. E poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 in lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, e il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il vuoto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva. Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
1: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla

0: La polizia municipale di Agropoli sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della polizia municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Cagliazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Cagliazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
2: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca.

0: monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università di Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
3: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile.

0: per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giugliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'insistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana, si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da sabato 23 maggio possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiugliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza.

0: Forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca De Lauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 in lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il vuoto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva. Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
1: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
0: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Cagliazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Cagliazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
2: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti,

Il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.

0: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di farla diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti. Questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
2: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
3: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura la

presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.

0: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giugliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da

Sabato 23 maggio possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva. L'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola. Questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali. Farà probabilmente più caldo, soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte. Raperonzolo. C'era una volta, in un paese lontano lontano, una strega molto triste. Era tanto abbattuta perché non aveva figli. Le sarebbe piaciuto tanto averne uno, anche per trasmettergli tutti i suoi segreti e soprattutto i suoi poteri. Così un giorno decise che si sarebbe impossessata della prima neonata del paese. L'avrebbe presa e allevata come fosse una figlia, ma tenuta lontano da tutti.
4: La magia del male regnerà sempre sul mondo intero.
3: Non lontano dalla casa della strega viveva una coppia di sposi che si guadagnavano da vivere con i frutti dell'orto. Un giorno il marito, con grande sorpresa, ricevette una notizia bellissima. La moglie lo raggiunse nel campo e gli disse: «Presto avremo un figlio!» Ma purtroppo la loro gioia non durò a lungo. La giovane si ammalò gravemente e, con il passare dei giorni, cominciò anche a perdere peso. Se non si fosse ripresa rapidamente, avrebbe rischiato di perdere il bambino. Il marito faceva di tutto per aiutarla, cercò medicine e rimedi naturali, ma niente riusciva a curare sua moglie. Un giorno, un guaritore disse all'uomo che c'era un solo modo per far tornare in salute quella donna.

0: Esiste un'erba curativa in grado di farla guarire, ma a possedere quell'erba è una strega malvagia. Devi andare da lei.
1: L'uomo allora si fece coraggio, si diresse al castello della strega e, arrivato là, bussò alla porta.
2: Come hai osato bussare alla mia porta? Devi avere qualcosa di molto importante da chiedere.

0: La strega cambiò immediatamente il suo atteggiamento e decise di aiutare quell'uomo.
1: Beh, allora vediamo cosa posso fare per voi.
0: La strega diede all'uomo l'erba medicinale.
1: Dai qualche foglia di quest'erba a tua moglie una volta al giorno e vedrai che presto guarirà.
0: Il giovane fu felicissimo e corse subito a casa. La moglie mangiò qualche foglia ogni giorno e piano piano migliorò e riacquistò il peso che aveva perso. Ma l'erba che la strega aveva dato al marito di lì a poco finì e la donna riprese a stare male, ma questa volta la malattia si sviluppò più rapidamente. L'uomo non ebbe altra scelta e fu costretto a rivolgersi di nuovo alla strega. Lei sapeva già che lui sarebbe tornato. Questa volta gli diede dei semi.
1: Questi sono i semi della pianta che ha guarito tua moglie. Se li pianti nel tuo giardino, avrai abbastanza erba per salvare la vita di tua moglie e di tuo figlio.
0: Ma te li lascerò? A una sola condizione. Se nascerà una bambina, dovrai portarmela e sarà mia.
2: Non posso accettare una proposta del genere.
3: Allora arrangiati!
0: La strega gli chiuse la porta in faccia. L'uomo tornò a casa sconsolato e non ebbe il coraggio di riferire alla moglie quello che era successo. Passarono i giorni e la giovane peggiorò fino al punto in cui il bambino fu seriamente in pericolo. Il marito non dormiva più, tormentato dal pensiero di come salvare la moglie e il bambino. Rifiutando l'offerta della strega, sarebbero morti entrambi. Ma se invece avesse accettato e magari fosse nato un maschio, sarebbero sopravvissuti e avrebbero potuto vivere felici tutti insieme. Così prese la decisione di andare di nuovo al castello della strega. Le disse che accettava l'offerta e tornò a casa con una borsa piena di semi. Piantò i semi che la strega gli aveva dato. In pochissimo tempo questi germogliarono e l'erba crebbe. Il marito ogni giorno dava alla moglie le foglie da mangiare e con il passare dei giorni la donna guarì. Quando si fu ripresa completamente, diede alla luce la creatura che portava in grembo perfettamente sana. Ma per il giovane padre stava per arrivare il momento più difficile.
4: È una bambina meravigliosa.
0: In quello stesso giorno, al Palazzo Reale si stava celebrando una grande festa. La regina aveva partorito un bellissimo bambino. Il re era molto felice perché aveva finalmente un erede a cui lasciare il suo regno, il futuro principe. Tutti nel regno amavano profondamente il re e la regina, che erano molto buoni con il loro popolo. Nessuno avrebbe mai immaginato che un giorno le vite dei due bambini avrebbero avuto qualcosa in comune. La gioia dei due genitori finì molto presto. Infatti, di lì a poco, la strega si presentò per portare via la bambina. La madre e il padre scoppiarono in lacrime.
4: Oh, mia piccolina!
0: Adesso è mia, ma non preoccuparti, mi prenderò cura di lei. Il suo nome sarà Raperonzolo. La strega prese la bambina e la portò in una torre altissima nel cuore della foresta. Salì le scale fino all'ultimo piano, il punto più alto della torre, e lì mise la bambina a dormire in una culla.
5: Raperonzolo, ora sei la mia dolce bambina.
0: La piccola rimase sempre nella torre e crebbe pensando che la strega fosse sua madre. Durante il giorno scendeva a giocare da sola nel verde, poi la sera tornava su nella sua stanzetta in cima alla torre. La strega le aveva lasciato crescere i suoi bei capelli biondi. Non glieli aveva mai tagliati e glieli pettinava a lungo e con cura ogni giorno. E questo piaceva molto a Raperonzolo. Erano passati gli anni. La bambina era cresciuta, diventando una bella ragazza. Un giorno la strega, di ritorno alla torre, chiamò la fanciulla gridando:
1: Raperonzolo! Figlia mia, presto! Lascia scendere giù i tuoi capelli!
0: Lei lasciò cadere i suoi capelli fuori dalla finestra e questi arrivarono quasi a toccare terra.
3: Fantastico!
0: La strega salì le scale. Entrò nella stanza in cima alla torre, poi si fermò, sussurrò una formula magica e all'improvviso

0: gli scalini cominciarono a staccarsi.
1: Nessun incantesimo al mondo, nessuno potrà mai più rimettere la scala per salire in questa torre!
0: Raperonzolo, che aveva visto tutto quello che era successo, si rese conto che non sarebbe mai più potuta uscire dalla torre. La strega, per scendere, cominciò a usare i capelli di Raperonzolo ogni giorno. E la sera, quando voleva tornare di nuovo in cima, la chiamava.
1: Raperonzolo! Raperonzolo! È arrivata la mamma! Buttami i capelli!
0: Come udiva la voce, la fanciulla lasciava cadere giù i suoi capelli. E la strega li usava per arrampicarsi fino alla finestra.
2: Mamma, perché non mi lasci mai uscire dalla torre? Perché mi tieni sempre qui?
1: Oh, tesoro mio, ti voglio talmente tanto bene che ti tengo qui per proteggerti da tutto il male che c'è nel mondo.
0: Raperonzolo passava le giornate cantando e parlando con gli uccellini che ogni tanto andavano a farle visita. Intanto, al Palazzo Reale, il principe, che era nato lo stesso giorno di Raperonzolo, era cresciuto ed era diventato un bel giovanotto. Il vecchio re si era ammalato e voleva che suo figlio, il principe, si trovasse una giovane principessa con cui sposarsi, avere un figlio e dargli così un nipotino. Ma sebbene il principe avesse ricevuto a palazzo diverse principesse, non era riuscito a trovare tra loro quella che sarebbe potuta diventare la sua amata moglie. Alla fine il principe decise di mettersi in viaggio alla ricerca del suo vero amore. Finché un giorno arrivò nei pressi della foresta in cui era nascosta la torre e disse:
3: «Non sono mai entrato nella foresta. Proviamo ad attraversarla e vediamo se troviamo una scorciatoia».
4: «Mio signore, pare che questa sia una foresta incantata. Dicono che chi ci entra non esce più».
3: «Questo è ciò che si dice, ma potrebbe essere solo una voce messa in giro. Andiamo a vedere di persona».
0: Così il principe e i suoi uomini entrarono nella foresta. Lui si sentiva molto sicuro di sé, i suoi uomini un po' meno. Di lì a poco apparve la torre nella quale viveva Raperonzolo e, dopo un po', si sentì una voce cantare.

0: Che voce meravigliosa!
1: Avvicinatosi di più alla torre, il principe notò Raperonzolo che stava cantando e fu catturato da quella scena. Si fermò così ad ammirare la ragazza. Proprio in quel momento apparve la strega che chiamò Raperonzolo.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Presto! Buttami giù i capelli!
1: Raperonzolo si affacciò e lasciò cadere giù i suoi meravigliosi capelli biondi. Così la strega vi si aggrappò per salire sulla cima della torre.
0: Allora si chiama Raperonzolo.
1: Il principe decise di rimanere per un po' vicino alla torre per osservare Raperonzolo. La strega la mattina scendeva aggrappata ai capelli della ragazza e la sera, allo stesso modo, risaliva.
2: Raperonzolo! Raperonzolo! Buttami giù i capelli!
1: Finalmente il principe si fece coraggio e un giorno aspettò che la strega se ne andasse. Si avvicinò alla torre e chiamò.
0: Raperonzolo! Raperonzolo!
1: Era la prima volta che la giovane ragazza sentiva una voce diversa da quella della strega. In un primo momento fu un po' titubante, ma poi, curiosa di sapere chi fosse, si affacciò alla finestra e guardò. Vide di sotto un bel giovane che la stava osservando.
2: Chi sei? E come mai conosci il mio nome?
0: Sono il principe di questo regno. Quando ho sentito la tua voce straordinaria, ho desiderato conoscerti.
2: Non posso parlare con le persone che non conosco! Devi andare via!
0: Non ho intenzione di farti del male, te lo prometto. Per favore, scendi e parliamo un momento.
2: Non posso! Qui non ci sono le scale!
1: Proprio in quel momento, Raperonzolo si accorse che la strega stava tornando.
2: Presto, allontanati!

0: Mia madre sta tornando e non deve vederti! Il principe si nascose rapidamente dietro gli alberi. La strega raggiunse la torre e chiamò. Raperonzolo gettò i capelli e la madre si arrampicò, come sempre, fino in cima. Il principe cominciò ad andare a trovare Raperonzolo tutti i giorni. Erano ormai diventati amici. Lei aveva capito che lui non le avrebbe certamente fatto del male, quindi gli buttò i suoi capelli biondi. Il principe si aggrappò alla meravigliosa chioma e arrivò su. Raperonzolo era emozionatissima. Per la prima volta in vita sua c'era di fronte a lei una persona che non aveva mai visto.
1: Perché tua madre ti tiene rinchiusa in questa torre?
0: Mia madre dice che là fuori c'è tanto male e vuole tenermi qui per proteggermi.
1: Ma è assurdo! Non so come possa una madre rinchiudere sua figlia in un posto come questo. È vero che nel mondo c'è il male, però esiste anche tanto bene e tanta bellezza.
0: Raperonzolo era curiosa di sapere se quello che le aveva detto il principe era vero e poi aveva sempre desiderato conoscere il mondo che si trovava al di fuori della torre. Così decisero di scappare insieme. E un bel giorno, quando la strega tornò, vide che i capelli di Raperonzolo erano già fuori lungo la torre. «Probabilmente mi ha visto arrivare e non ha aspettato che la chiamassi!» Dopo essersi arrampicata in cima alla torre, vide che Raperonzolo si era tagliata i capelli, li aveva legati a un anello di ferro e lei non c'era più. In quel momento si rese conto che Raperonzolo era scappata. Raperonzolo, tagliandosi i capelli e legandoli a un punto fisso, era riuscita a scendere dalla torre insieme al principe. Raperonzolo, Raperonzolo, come hai potuto tradirmi? Intanto il principe e Raperonzolo avevano lasciato la foresta. Era stata la strega a mettere in giro la voce che quello fosse un posto incantato perché voleva impedire che chiunque si avvicinasse a Raperonzolo. I due giovani arrivarono finalmente a palazzo. E il principe si presentò di fronte al re e alla regina insieme alla ragazza. Improvvisamente si accorse che suo padre era completamente guarito, più sano che mai.
1: Padre mio, ti trovo benissimo. Cosa è successo?
0: Figliolo, è stato curato con un'erba straordinaria. Aspetta, fammi ricordare come si chiama. Ah sì, Raperonzolo.
1: Raperonzolo?
0: Il principe cominciò a raccontare quello che gli era successo. Allora il re spiegò che era stata una coppia a donargli quell'erba prodigiosa e che quelle due persone gli avevano parlato con grande tristezza di una strega cattiva alla quale avevano dovuto dare la loro figlia appena nata. Il principe e Raperonzolo si diressero a casa della coppia. Appena la donna vide quella ragazza dai capelli d'oro, capì subito che era Raperonzolo, la bambina che le era stata portata via. Figlia mia, sei tu! Finalmente posso abbracciarti! La ragazza ascoltò tutta la storia dall'inizio e capì che aveva finalmente conosciuto i suoi veri genitori. Poco tempo dopo, il principe e Raperonzolo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti. Ma cosa accadde alla strega cattiva che era rimasta nella torre? Il re l'aveva catturata e costretta a non uscire più. La fece sorvegliare giorno e notte da due guardie affinché non potesse scappare. Così scomparvero insieme alla strega anche tutti i suoi trucchi malvagi.
2: Addis Ababa, favole e fiabe della buonanotte, la rana e il bue. C'era una volta un piccolo bue che viveva in una fattoria vicino al lago. Era sempre molto triste perché era più piccolo di tutti gli altri buoi della fattoria e si lamentava continuamente. Ed eccolo qui ancora una volta che va a lagnarsi sconsolato con il suo amico cane.
3: Sono il bue più piccolo della fattoria, sicuramente il più piccolo che ci sia al mondo. Ma cosa posso fare per cambiare questa situazione?

0: Non ricominciare, amico mio. Non sei affatto piccolo. E poi io ti trovo intelligente e molto simpatico. Molti di noi vorrebbero essere grandi come te, non lo saranno mai.
1: Sì, è vero, non dobbiamo essere tutti uguali. Ma perché io non sono più grande?
0: Guarda, io non sono il cane più grande del mondo. Sono sicuro che da qualche parte c'è un cane più grosso di me. Ma questo non mi preoccupa perché sono contento di come sono.
1: Beh, io invece no.
2: Nello stesso lago, non lontano dalla fattoria dove viveva il nostro bue infelice, abitava anche una rana molto egocentrica. Questa rana amava vantarsi di se stessa di fronte ai suoi amici. Era la rana più grande della zona e ne era orgogliosa.
3: Sono la rana più grande di questo lago. E il più grande deve essere il re. Quindi d'ora in poi qui tutti dovranno chiamarmi Vostra Maestà.
4: Ma chi l'ha detto che il più grande deve essere il re?
2: E poi qui non c'è bisogno di nessun re.
3: Perché no? Tutti i posti hanno un loro re. Per esempio il leone è il re della foresta.
4: Va bene, però il leone mica è l'animale più grande della foresta. C'è l'elefante, per esempio.
2: La rana egocentrica dovette riflettere un po' prima di rispondere, ma poi, come se niente fosse, inventò una scusa qualsiasi per riprendere a vantarsi come sempre.
3: Qui non siamo nella foresta e non ci sono elefanti. Io sono il re e questo è tutto.
2: Le altre rane, allora, si misero d'accordo e decisero di dare una bella lezione a quella rana presuntuosa, ma non sapevano bene in che modo farlo. Un giorno, mentre stavano facendo una nuotata nel lago, videro il bue, tutto sconsolato, che stava brucando l'erba sull'altra riva. Era l'animale più grande che avessero mai visto.
4: Mamma mia, che animale enorme!
2: Proprio in quel momento ebbero un'idea. Egocentrica dice sempre che il re deve essere il più grande di tutti, non è vero? Allora lui sarà il nostro re! Le rane si avvicinarono subito al bue, gli spiegarono la situazione e gli chiesero aiuto.
1: Certo, ma io sono un bue piccolo, cosa posso fare per voi?
4: Piccolo? E chi tu?
2: Tu non devi fare niente! Ti faremo conoscere una rana amica nostra molto presuntuosa e vedrai che tutto il resto verrà da sé!
1: Va bene, ma adesso devo tornare alla fattoria, sennò il contadino si preoccupa.
2: Il giorno seguente le rane andarono dalla loro amica, la rana egocentrica, e le raccontarono che dall'altra parte del lago avevano visto un animale enorme.
4: Vorrebbe conoscerti.
3: Va bene, dai, andiamo a vedere com'è questo animale tanto grande.
2: Allora andarono tutte insieme sull'altra riva del lago dove il bue le stava aspettando. La rana presuntuosa era sbigottita e per un momento rimase senza fiato. Ma dopo un po', come se niente fosse, disse:
3: Ah, allora sei tu il gigante che vuole essere il re del lago.
2: Il bue avrebbe voluto rispondere, ma... La signora rana intervenne immediatamente e lo anticipò. Ma non eri tu a dire che il più grande deve essere il re di tutti gli altri? Lo vedi anche tu che è il più grande, no? Quindi lui sarà il re.
3: Ah, davvero? Posso diventare come lui se voglio?
2: Certo! E come? Vediamo! Mentre le rane discutevano e la presuntuosa parlava della sua grandezza e della sua forza, il bue per la prima volta aveva sentito qualcuno che parlando di lui aveva detto che era grande.
3: Adesso vi mostro quanto posso crescere.
2: E così cominciò a prendere fiato per gonfiarsi.
3: Sono grande come il bue?
2: No. La rana cercò di gonfiarsi ancora di più.
3: E adesso sono grande come il bue?
4: No.
2: Prese di nuovo respiro per gonfiarsi ancora di più. Non riusciva nemmeno a parlare. Teneva gli occhi spalancati e fissava gli altri, aspettando il loro consenso. Allora le altre rane cominciarono a ridere. No, ancora non ci siamo.
4: Dovresti gonfiarti ancora un po'. Guarda quanto è grande lui.
2: La rana continuava a prendere aria e si gonfiava sempre di più, fino a quando diventò come un pallone. Il bue non smetteva di fissarla sbalordito.

Era talmente gonfia che non sembrava neanche più una rana. Si era staccata da terra ed era rimasta sospesa per aria. Eppure, non contenta, non voleva solo diventare come il bue, ma più grande di lui. Allora ce la mise tutta per prendere aria ancora una volta. E il bue e le rane la fissarono sbigottiti mentre volava via. È stata una lezione molto dura. In realtà erano tutti assai tristi per la fine che aveva fatto la rana, che voleva essere la più grande di tutti. Ma dopo quello che era successo, il piccolo bue smise di lamentarsi. Da quel giorno accettò di essere com'era e ne fu molto felice.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con

0: una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì,
0: Ecco,

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano.

0: causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta.

0: per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
0: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscato.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' a freddo.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio

0: Espresso,
1: che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della giornata mondiale della celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana HealthPod.

0: Policy Brief.
1: Acea e Valore Italia hanno premiato i vincitori della prima edizione del premio Acea Contemporanea, il concorso rivolto a studentesse, studenti e neodiplomati dell'Accademia di Belle Arti di Roma, Accademia Italiana e SAE Institute. Attraverso pittura, scultura, fotografia,

Pacini con 240 Leaders Way of Funding e a Giorgia Armario con Che ne sarà di noi, che ne sarà della neve. La chiesa di San Nicola, di fronte al mausoleo di Cecilia Metella, ospiterà dal 30 maggio al 4 luglio 2026 la terza edizione di Attraversamenti, la via Appia tra pietra e visione. Promosso dal Parco Archeologico dell'Appia Antica in collaborazione con la rete Teatri di Pietra, il festival torna con 10 appuntamenti che non si limitano a mettere in scena, ma invitano ad attraversare linguaggi, epoche e discipline. Nel corso delle settimane il programma alterna performance e spettacoli, dalla discesa nella commedia dantesca di Versus Dante all'incontro tra arte e scienza di Botanica Fantastica, fino alle riscritture sceniche del mito e della storia, incontrando l'imperatore Augusto, Agamennone e Medea, figure che ancora oggi interrogano il potere, il destino e le passioni umane. Con 33 spettacoli, 14 prime nazionali, 13 location e 3 eventi speciali che coinvolgono artisti di rilievo nazionale ed internazionale, torna il Tindari Festival, una delle rassegne culturali più longeve del panorama italiano. Questa 70esima edizione, che si svolgerà dal 3 luglio al 30 agosto, presenta il nuovo cartellone Abumanesimo, l'essere, il non essere, il perire, ispirato e dedicato all'intellettuale originario di Patti, Beniamino Ioppolo, e rinnova la vocazione di festival del territorio, coinvolgendo 7 comuni del Messinese, con eventi diffusi tra borghi, piazze e luoghi di particolare valore paesaggistico e culturale. Tra i protagonisti Biagio Antonacci, Tosca, Eleonora Bagnato, Elisabetta Pozzi, Pamela Villoresi, Anna Galiena, Aldo Cazzullo, Monio Vadia e Isabella Aragonese. Mimmo Paladino torna a esporre a Milano in uno spazio pubblico dopo la personale di Palazzo Reale del 2011. Sarà la sala Stirling di Palazzo Citterio a ospitare la mostra che propone un progetto appositamente pensato per questo appuntamento, dedicato ai dormienti, uno dei suoi più celebri capolavori, qui riallestiti in stretto dialogo con l'architettura che lo ospita. Concepiti alla fine degli anni 90, i dormienti sono stati esposti in numerosi contesti, anche internazionali, a partire dalla Roundhouse di Londra nel 1999, per una mostra realizzata con il musicista, autore e produttore Brian Eno, che compose una traccia sonora di accompagnamento per la visita del pubblico, riproposta anche per l'appuntamento milanese.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna.

0: consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Terreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgaria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto, accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza, è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
0: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
3: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni, con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
0: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
1: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano, nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
0: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista.

0: Bottega Store. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare

0: valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
1: In questura Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
0: Si è svolta nella sala riunioni Gian Battista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare la di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
1: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Cilento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie, maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
4: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
0: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
1: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.

0: Ben ritrovati su Mete Giuliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'esistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Föhn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi. Quindi un'ondata di caldo vera e propria, ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva, l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi, superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione, ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche

0: fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
1: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
0: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
1: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
2: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
1: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gal-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno. Il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo

vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento.

0: giorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla chiesa madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese, una processione molto sentita.
0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
2: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei 3 simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il venerdì santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono 3 distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
3: Delle voci, arriva qualcuno!
4: Guardate, è come lui che mi tradirà.
5: Gesù di Nazareth è qui!
4: Arrestatelo!

0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
1: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
2: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
3: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. Biancavilla, il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da 3 momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo l'ultima cena e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
0: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
4: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
5: Viva bella madre donata!
0: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli.

0: Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
1: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
0: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della passione con attori e figuranti. E infine, la domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi. Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
2: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani, e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Galetna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolto

Colti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella.

I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561 che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto

Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e la

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili

flessibili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano Lecoip, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi,

dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo

più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto, dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi e che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.

È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento, ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
6: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate, il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme è Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. È quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
5: Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Pestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
7: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo, è stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geoelettrica qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
5: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
7: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioia, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geoelettrica, con una carica in più.
5: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
7: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
5: Il gruppo che oggi ha condiviso le mozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli, non ti sei spostato di molto questa mattina perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
8: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off Limits. Se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci. Quindi grazie di questa esperienza.
5: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio,

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta! Finisce qui questa puntata che, come sempre, trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Itamar Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il ministro degli esteri Antonio Tajani parla di atti inaccettabili e al tempo stesso rivela che tutti i partecipanti alla missione umanitaria, inclusi i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat per tornare nei loro paesi di origine. Mentre è già atterrato in Italia il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto, che era a bordo della flottiglia. Il parlamentare racconta di violenze e torture subite dagli attivisti in Israele. Eravamo incatenati, dice, con i mitra puntati addosso. Giorgia Meloni torna a Niscemi. È la terza volta della premier in Sicilia dopo la grave frana dello scorso gennaio. Accompagnata dal capo della protezione civile, Fabio Ciciliano, la presidente del Consiglio ha incontrato l'amministrazione locale per annunciare lo sblocco dei fondi. Sul tavolo ci sono 150 milioni di euro che saranno stanziati nel Consiglio dei Ministri di domani. 75 milioni serviranno per i lavori urgenti di messa in sicurezza del territorio, gli altri 75 per gli indennizi ai cittadini che hanno perso la casa. Siamo stati veloci, rivendica la Premier. L'Italia fa sempre meno figli.

0: crollano le nascite, solo 355.000 nel 2025, con un calo del 3,9% sull'anno precedente, e il numero medio di figli per donna tocca il minimo storico, arrivando a 1,14. La fotografia dell'Italia nel rapporto annuale 2026 dell'Istat è quella di un paese in pieno inverno demografico, con una popolazione che continua a invecchiare. Le culle vuote, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana, segnalano una fragilità profonda che è destinata a incidere sul futuro del paese se non riusciremo a invertire la rotta. Al sud si trovano 1.200.000 lavoratori poveri, circa la metà di quelli in tutta Italia. Lo denuncia la CGIL lanciando la mobilitazione Una è indivisibile, l'Italia riparte dal mezzogiorno. Obiettivo del sindacato è ridare slancio alla questione meridionale, riportandola al centro del dibattito pubblico. La CGIL evidenzia un divario salariale significativo al sud. Nel mezzogiorno si guadagna il 25,9% in meno rispetto alla media nazionale di 24.486 euro. Per il segretario generale Maurizio Landini è il momento di investimenti in infrastrutture e di un intervento diretto dello Stato per garantire politiche industriali. No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona. Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
1: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
0: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche

0: anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
1: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
0: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
2: La deterrenza militare, la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare, non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
0: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
3: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
0: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelati, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione e politiche giovanili.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi

0: Cliniche la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Terreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'outsider Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, è il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto, accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
1: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica.

0: Veronica Pastori per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
1: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
2: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
0: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. E si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte in merito alla situazione del ponte, che ricordiamo si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padula e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Caiazzano. Lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo, contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
0: In questura a Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
1: Si è svolta nella sala riunioni Giambattista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare l'azione di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
0: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca, applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico.

0: Scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
1: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, una visione olistica, ecco, complessiva.

0: sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
1: L'Università degli Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
2: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il prefetto di Salerno, Francesco Esposito, e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
0: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
1: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
0: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!

0: Ben ritrovati su Mete Giugiacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'insistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di phoen, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi, quindi un'ondata di caldo vera e propria. Ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni. Partendo da sabato 23 maggio possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera anche moderata, il mare quasi calmo, poco mosso, le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiugliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: attività bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto. Vi dico solo una cosa: oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
11: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
12: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
13: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
12: Grazie vice sindaco.

0: in diretta qui per GoTV Channel, sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
2: Vabbè. Da lui ci sta.

0: lui ci sta.
1: Se andiamo in moto in pista, io invece di 10 mi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille, ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' l'adrenalina di provare la pista e magari di provare a correre coi piloti grandi piloti.
0: E allora ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No, e perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Ah, vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, ma poi non ho mai provato.
0: E... cioè no, ma dimmi, no. Allora, tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
2: Grazie.

0: girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Fasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere

0: comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
1: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
0: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova. Quindi.
1: Senta, come si chiama?
0: Io mi chiamo Marcello.
1: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
0: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Falmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
1: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
1: Sì?
2: Sì.
1: E quando correte?
2: Credo... Aspettiamo.
1: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
1: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
1: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
1: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
1: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
1: Cioè, poi... già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
1: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PG K Design, nonché PG K Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto quattro categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting,
7: esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece... C'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format

0: chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto.
1: Certo.
0: Sarà, secondo me, anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
1: Assolutamente. Ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
0: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo, e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, e quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque, a portata di tutti.
1: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo, e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
0: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale, e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, ci sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
1: Come tutti i Talent, ci sono dei premi.
0: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronnie Sara della Birra Art, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
1: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
0: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
1: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona, per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
0: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
1: Sì.
0: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti, c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
1: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com, per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima.
0: Grazie.
1: Ti auguriamo un grande successo, e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
0: Grazie.
1: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
1: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
1: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente. E chiaramente punto alla vittoria.
1: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
1: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
1: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
1: Bene, bene. Allora, buona...

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere, io non avessi fatto musica nella vita avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, ho la barba ormai.
0: Ah, bene, niente, ormai... bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice, devo dire è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel
1: Grazie
0: mondo dei motori.
1: Per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo!

0: e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.
1: Questo programma è offerto da
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscato.
2: E pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: E risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
4: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. Via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato

0: Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: Europa e Africa, quale futuro? Questo è il titolo di un convegno sui rapporti tra i due continenti promosso dalla Fondazione Ducci e ospitato dall'Università LUMSA a Roma. Paolo Gentiloni, ex presidente del Consiglio italiano e commissario europeo, prende spunto anche da un vertice internazionale promosso dalla Francia a Nairobi, in Kenya.
2: Le iniziative dei singoli paesi sono tutte importanti, importante questo vertice francese a Nairobi, importante il piano Mattei che sviluppa l'Italia. Bisognerebbe avere forse una presenza più europea, perché ormai l'Africa è terreno di sviluppo, di futuro, ma anche di competizione tra giganti, la Cina, gli Stati Uniti, la stessa Russia, e gli europei non possono andare in ordine sparso.
1: Nella striscia di Gaza ancora si registra una gravissima carenza di farmaci essenziali, tra cui anestetici e antidolorifici, che continua a ostacolare interventi chirurgici e di emergenza, costringendo le equipe mediche a prendere decisioni estremamente difficili. Lo riferisce all'Adire Ahmad Mohanna, direttore dell'ospedale Al-Auda di Jabalia, nel nord di Gaza. Secondo il medico, dal cessate il fuoco di ottobre ben poco è cambiato e il sistema sanitario resta al collasso, rendendo impossibile rispondere a tutti i bisogni della popolazione. Anche per rompere l'assedio su Gaza è partita la terza missione della Sumud Flottiglia, che dal 18 maggio, in acque internazionali, la marina israeliana ha intercettato, arrestandone diversi attivisti. Bishnupur, a 300 km da Calcutta, è l'unica località indiana in cui permane l'arte antica di 8 secoli della seta baluchari. Eppure povertà e mancanza di opportunità dilagano tra le comunità. Una ONG locale, però, dal 2006 organizza corsi di formazione per restituire a ragazze e donne adulte autostima, autonomia e speranza. Lo spiega Somnath Pine, segretario e fondatore di FRID, incontrato tra i padiglioni della settima edizione di Expo Codeway 2026 a Fiera di Roma.
3: Silk product from India and from one single place.
4: La seta baluchari è una tecnica unica, anche perché racchiude dei racconti della mitologia indiana. Ogni sari richiede un mese di lavoro. Oltre a formare le donne, introduciamo i loro prodotti sui mercati e le mettiamo in contatto con le grandi aziende per massimizzare i redditi.
5: La situazione dei droits de l'homme in Afrique de l'Ouest è veramente caotica, per non dire drammatica.
4: La situazione dei diritti umani in Africa occidentale è caotica, soprattutto nei paesi dell'alleanza del Sahel, come Mali, Burkina Faso e Niger. Le dittature militari vietano alle organizzazioni come la nostra di monitorare e lavorare per la democrazia, mentre crescono arresti e rapimenti tra giornalisti e attivisti. Anche altrove, come in Costa d'Avorio o in Senegal, aumenta il bavaglio ai dissidenti e ai media.
1: Lo riporta Jim Boubacar.

0: coordinatore del movimento Salvaguardia Diritti Umani in Africa Occidentale. Una notizia positiva è l'approvazione della risoluzione ONU che sancisce la schiavitù transatlantica come il più grave crimine contro l'umanità. Per Bobacar, un peccato e un'occasione persa che in tanti abbiano però votato contro, tra cui Stati Uniti e Israele, mentre l'Italia si è astenuta.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona –

Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è un

0: degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Un servizio per le persone più fragili in un territorio ferito dall'inquinamento, con un aumento di patologie tumorali anche tra giovani e ragazzi. A offrire prevenzione e cura è l'ambulatorio popolare San Giuseppe Moscati, inaugurato ad Acerra nella Terra dei Fuochi, in prossimità della visita di Papa Leone XIV nella città campana il 23 maggio.
2: Questo ambulatorio nasce per contrastare la povertà della salute. Molte persone non riescono ad accedere ai servizi sanitari, soprattutto di prevenzione, e purtroppo devono uscire, curarsi o mettere il piatto a tavola.
1: L'ambulatorio è nato con l'impegno del vescovo Monsignor Antonio Di Donna, che ha messo a disposizione locali ristrutturati grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una firma che non costa nulla e che ad Acerra vale screening e visite gratuite, anche pediatriche. Il commercio vale più degli aiuti. È questa, con lo slogan inglese Trade Over Aid, l'idea avanzata dagli Stati Uniti in occasione di un'iniziativa al Palazzo di Vetro, la sede dell'ONU a New York. Sui rapporti tra attività imprenditoriali e impegno sociale al fianco dei paesi più vulnerabili si è tornati a riflettere a Roma durante la manifestazione Codeway Expo. A partecipare anche la federazione FOCSIV, promotrice di un incontro dedicato al dialogo tra ONG e aziende.
3: Noi siamo davvero convinti che lo sviluppo sociale, ovvero il riconoscimento dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, sia una precondizione per uno sviluppo economico, e in questo riconosciamo la nostra competenza che mettiamo a disposizione del Sistema Italia.
1: È stato presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino il saggio Ministero della Pace, dalla visione alla governance, le cinque rotte. A pubblicarlo sempre editore, in un tempo di riarmi e guerre dal Medio Oriente al Sudan.
4: La deterrenza militare e la sola sicurezza basata sulla deterrenza militare non è sufficiente e non ha reso le nostre società più sicure e senza guerre. Dobbiamo sviluppare una nuova sicurezza umana fondata sui legami, la non violenza, le esperienze di condivisione, un'economia non predatoria.
1: Matteo Fadda, presidente della comunità Papa Giovanni XXIII, ha curato la prefazione del saggio.
5: C'è bisogno di un ministero perché c'è bisogno di inserirsi nell'infrastruttura dello Stato, degli Stati. È necessario fare un passo oltre l'ideale ed entrare nel mondo del concreto.
1: Il lavoro, le nuove tecnologie, la difesa e la cooperazione internazionale, temi al centro al Senato di una sessione di lavoro dell'intergruppo parlamentare sui diritti fondamentali della persona. A condividere proposte anche i giovani ambasciatori di GenP, Generazione Partecipazione, un progetto promosso dalla Federazione FOCSIV e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

della sicurezza energetica. Livio Monosilio parla di salario minimo e contratti tutelanti, sottolineando poi la necessità che le innovazioni tecnologiche garantiscano benefici diffusi e non siano uno strumento per speculare. Alessandra Innocenti chiede invece di riconvertire almeno una parte della spesa dedicata alla difesa e al riarmo in investimenti su cooperazione

a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento, sistemi efficienti che ti permetteranno

0: di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.com. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Weekend elettorale per 21 comuni del territorio chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali, attesa soprattutto nei centri del Salernitano e del Vallo di Diano. La copertina.
1: Finito l'intenso mese di campagna elettorale, ora tocca alle urne. Domani e lunedì, fino alle 15, sarà possibile scegliere i propri sindaci in 21 comuni della provincia di Salerno. Le sfide principali si concentrano nei centri più grandi, a partire ovviamente dal capoluogo di Salerno, dove sono 8 i candidati alla carica di primo cittadino. Si contendono la fascia tricolore, l'ex sindaco ed ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca, Armando Zambrano, Franco Massimo Lanocita, Gerardo Maria Marenchi, Elisabetta Barone, Antonio Pio De Felice, Mimmo Ventura e Alessandro Turchi. A Cava dei Tirreni sono 5 invece i candidati per la corsa alla successione del sindaco uscente Servalli: Armando Lamberti, Eugenio Canora, Giancarlo Iaccarino, Raffaele Giordano e Luigi Petrone. Riflettori puntati anche su Angri e poi ancora su Campagna. La sfida qui sarà tra Amoruso, Moscato e D'Ambrosio. 3 i comuni del Vallo di Diano chiamati al voto. A Polla la sfida è a 3 il sindaco uscente Massimo Loviso, Gianluca Delauso e l'azzader Francesco Casciano. 3 Lizza anche a Pertosa. Anche in questo caso il sindaco uscente Domenico Barba è in lotta con la giornalista Sara Manisera e Luca Martone, Italia dei Diritti. Infine a Sassano c'è una sola lista, quella di Nicola Pellegrino. L'unico avversario è il quorum. Così anche a Sicignano, con Giacomo Orco, unico in corsa, e il sindaco uscente. Accanto ai grandi centri, il voto coinvolge anche numerosi comuni della costiera amalfitana, come Amalfi, Positano e Maiori, e diversi centri del Cilento, tra cui Casalvelino, Celle di Bulgheria, Laurino, Laurito, Lustra e San Giovanni a Piro. Interessante anche le sfide al voto a Laviano e Valva.
0: Ed ora ci fermiamo per una breve pausa, tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritornati in studio. Proseguono le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento avvenuto a Montesano sulla Marcellana, frazione Scalo. Un 19enne tunisino resta ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Fermato un 23enne del posto accusato di tentato omicidio. Accertamenti in corso per chiarire il movente. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, per cercare di individuare il movente che ha portato all'accoltellamento di un 19enne magrebino in piazza a Montesano sulla Marcellana nella serata di giovedì. L'accoltellamento è stato ricostruito anche grazie a delle immagini di videosorveglianza e è avvenuto nei pressi del campo di bocce abbandonato. Due giovani, entrambi magrebini, stavano parlando tra di loro quando è sopraggiunto il 23enne residente a Montesano sulla Marcellana, che con un fendente rapido ha colpito con il coltello al torace il 19enne tunisino. Il 23enne è poi fuggito, così si vede dalle immagini delle telecamere, mentre il ferito ha raggiunto la vicina postazione del 118 per poi essere trasferito all'ospedale Curto di Polla, dove è ricoverato in rianimazione, non è in pericolo di vita. Il 23enne di Montesano sulla Marcellana è stato invece arrestato e portato al carcere di Forni. I carabinieri stanno cercando di capire i motivi della lite, che dovrebbero essere futili ma potrebbero anche essere legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti la zona, come evidenziato da alcuni residenti, è al centro di piccolo spaccio e di consumo di sostanze stupefacenti e già era stata segnalata in passato.
1: Operazione antidroga lungo la Cilentana, fermata un'auto con stupefacenti a bordo. Per gli occupanti sono scattate le manette.
3: Sequestro di droga sulla Cilentana, allo svincolo di Agropoli Nord. Ieri sera, nel corso di un posto di blocco effettuato dalla Polizia Municipale di Agropoli, sono finiti nei guai giovani spacciatori. L'operazione rientra nei controlli programmati sul territorio per il contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di vigilanza, gli agenti hanno fermato un'autovettura con a bordo due giovani residenti nel Cilento Collinare. Secondo quanto ricostruito, l'atteggiamento dei ragazzi, che avrebbero tentato di disfarsi di un involucro alla vista delle divise, ha insospettito i caschi bianchi, che hanno deciso di procedere ad un controllo più approfondito del mezzo. La perquisizione ha permesso di rinvenire circa 7 grammi di hashish e un grammo di cocaina, subito posti sotto sequestro. Per i due giovani è scattata la segnalazione alla prefettura di Salerno in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Per il conducente dell'auto è stato inoltre disposto il ritiro della patente di guida. I controlli da parte della Polizia Municipale proseguiranno nei prossimi giorni con l'obiettivo di rafforzare la presenza sul territorio e prevenire fenomeni legati allo spaccio e all'uso di droghe.
1: Il presidente della provincia di Salerno, Giuseppe Parente, rassicura sul ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Completate le fondazioni e commissionate le travi, l'obiettivo è terminare i lavori entro la fine dell'anno. Restano però i timori legati ai possibili rallentamenti burocratici. Vediamo.
2: Giovedì mattina Giuseppe Parente, sindaco di Bello Sguardo, si è insediato come nuovo presidente della provincia di Salerno. Ha raccolto il testimone dal facente funzioni Giovanni Guzzo. Tra i suoi compiti principali, quello della viabilità, e sono passati già diversi presidenti della provincia sotto il ponte, che non c'è più, di Caiazzano, quello tra Padula e Sassano. L'amministrazione di Padula ha già avviato i primi contatti con Parente ed è in pressing affinché i lavori finiscano al più presto. e si presume farà anche lo stesso quella di Sassano nel momento in cui si insedierà dopo le elezioni amministrative del prossimo fine settimana. Parente ha dato risposte nel merito alla situazione del ponte che, ricordiamo, si trova lungo la strada provinciale 51 che collega Padule e Sassano e che è abbattuto da 5 anni. Il presidente ha confermato che le fondazioni sono state sistemate e che le travi sono già state commissionate. La previsione, che condividiamo con cauto ottimismo, è che i lavori si concludano entro la fine dell'anno, fanno sapere dall'amministrazione comunale di Padula. A distanza di 5 anni e di innumerevoli problematiche, si teme che le procedure amministrative possano ancora rallentare i cantieri, anche quelli più avviati, non solo quello di Cagliazzano, lo ha sottolineato lo stesso presidente Parente. Per questo continueremo a monitorare l'andamento dei lavori e a mantenere aperto il dialogo con la provincia affinché vengano rispettati i tempi indicati, hanno ripetuto dall'amministrazione comunale di Padula.
1: Ed ora ci fermiamo ancora per la pubblicità, restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati ad Italia 2 News. Dal 10 settembre al 30 novembre il Museo Archeologico Provinciale di Potenza ospiterà il celebre Narciso attribuito a Caravaggio. La mostra vedrà anche opere provenienti da importanti musei italiani e punta a rafforzare l'offerta culturale e turistica della Basilicata. Federica Pistone.
1: Potenza si prepara ad accogliere uno degli eventi culturali più importanti del 2026. Dal 10 settembre al 30 novembre, infatti, il Museo Archeologico Provinciale ospiterà la mostra Caravaggio Narciso, il mito di un capolavoro, che porterà per la prima volta in Basilicata il celebre dipinto Narciso attribuito a Michelangelo Merisi. L'esposizione nasce da un accordo tra la Regione Basilicata, l'APT Basilicata, la Direzione Generale

0: Musei del Ministero della Cultura e le Gallerie Nazionali di Arte Antica di Roma. In mostra anche 18 opere provenienti da importanti musei italiani, tra cui Uffizi, Capodimonte, Palazzo Barberini e Gallerie dell'Accademia di Venezia. L'accordo è stato presentato a Potenza per il presidente della regione, Vito Bardi. L'arrivo del Narciso rappresenta un investimento strategico capace di rafforzare il ruolo del capoluogo lucano nei grandi circuiti culturali e turistici nazionali. Non è solo un evento artistico, ha sottolineato Bardi, ma un progetto che punta a generare valore economico e turistico per l'intero territorio. Soddisfazione anche da parte della direttrice di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha parlato di un progetto culturale integrato pensato per collegare la Basilicata ai grandi sistemi culturali nazionali. La mostra si inserisce nella strategia regionale di promozione culturale e turistica che coinvolge l'intera Basilicata, da Matera fino alle aree del Vulture, del Pollino e della Costa Lucana.
1: In questura a Potenza, un incontro tra il questore Raffaele Gargiulo e la polizia locale, focus su coordinamento dei controlli e rafforzamento della collaborazione per la sicurezza del territorio.
0: Si è svolta nella sala riunioni Giambattista Rosa della Questura di Potenza una riunione tecnico-operativa tra il questore Raffaele Gargiulo e i comandanti delle polizie locali dei comuni della provincia di Potenza. Un momento di confronto dedicato al coordinamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell'incontro sono stati approfonditi diversi aspetti legati alle misure di prevenzione, con particolare attenzione al ruolo delle polizie locali nell'individuazione di persone e situazioni di degrado che possono richiedere specifici interventi da parte delle autorità competenti. Ampio spazio è stato dedicato anche alle operazioni Oscar, finalizzate al rimpatrio dei cittadini stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale. Tra i temi affrontati anche servizi di vigilanza e controllo sugli esercizi pubblici e sulle attività soggette ad autorizzazioni di polizia, con verifiche sul rispetto delle normative in materia di sicurezza, somministrazione di alimenti e bevande, organizzazione di intrattenimenti pubblici ed osservanza delle prescrizioni previste. Particolare attenzione è stata infine riservata alla pianificazione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alle modalità di verifica dei piani di safety e security in occasione di eventi e manifestazioni. L'incontro, ha sottolineato il questore Raffaele Gargiulo, rappresenta un momento di confronto sulle procedure operative e sulle modalità di coordinamento tra le forze di polizia e le polizie locali, al fine di rendere sempre più efficace e capillare la di presidio e prevenzione e garantire una più incisiva tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini a livello territoriale.
1: Siglato a Vallo della Lucania un accordo tra Parco del Cilento, Università di Salerno, ASL e Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno. L'intesa punta a rafforzare prevenzione e tutela della salute nell'area protetta. Vediamo il servizio.
2: Salute, ambiente e ricerca, modelli di collaborazione per lo sviluppo del territorio. Questo è il tema dell'incontro che si è svolto presso il Centro della Biodiversità in località Montisani a Vallo della Lucania. Un incontro organizzato dall'Ente Parco del Cilento a Vallo di Diano e Alburni in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, l'ASL di Salerno e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Nel corso dell'evento è stato firmato un accordo di collaborazione tra le istituzioni finalizzato ad attività congiunte di ricerca, monitoraggio e innovazione in chiave One Health, con l'obiettivo di integrare salute, ambiente e sviluppo territoriale. L'intesa punta a rafforzare la prevenzione e la sanità di prossimità, facendo del Cilento un laboratorio permanente di ricerca applicata a innovazione sostenibile. All'incontro hanno partecipato rappresentanti istituzionali del mondo scientifico, confermando il valore strategico della collaborazione tra enti per lo sviluppo del territorio.
3: Si parla sempre di più di One Health e in questa ottica noi dobbiamo cercare proprio di preservare lo stato di salute dei nostri cittadini in un'ottica, in una visione olistica, ecco, complessiva. Cilento forse da questo punto di vista è maestro, nel senso che ci può insegnare quelli che sono i percorsi sani di benessere, di salute, di welfare, di stare bene. E da questo punto di vista azienda sanitaria in sinergia con le altre istituzioni, l'ente parco, ma l'università, gli enti locali, locali, vuole cercare di creare una sinergia sempre più forte proprio per cercare di diffondere questo concetto, di portare avanti questo verbo, questa mission che il Civento ha ormai da svariati decenni, per cercare di renderla sicuramente più nota, ma per cercare di far diventare proprio un modello. Ecco, questa è un po' l'ambizione che vorremmo cercare di portare avanti, questo è l'oggetto di questa giornata, dalla quale speriamo anche di riuscire a trovare migliori sinergie e maggiori interazioni tra tutti quanti gli enti coinvolti.
4: L'Università di Studi di Salerno punta da sempre su questi temi, per noi evidentemente la ricerca è la missione fondamentale, la missione decisiva, ma d'altro canto non possiamo sottrarci a una dimensione di costruzione di dialogo e costruzione del territorio. Immaginare questi contesti, salute, ricerca, biodiversità, territorio, come contesti nei quali si lavora con progettualità distinte, progettualità non in qualche modo messe a sistema, è oggi anacronistico. L'Università funge proprio da collante, da struttura che pensa, ragiona, riferisce sul territorio e pone in connessione queste realtà.
1: Ed ora diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati con l'ultima parte del nostro telegiornale. Firmato in Prefettura Salerno un protocollo per rafforzare i controlli antimafia nel settore turistico e della ristorazione. L'intesa punta a prevenire infiltrazioni criminali attraverso verifiche mirate e l'uso delle banche dati.
1: Il

0: Petto di Salerno, Francesco Esposito e il commissario straordinario del Comune di Salerno, Vincenzo Panico, hanno sottoscritto il protocollo per la prevenzione amministrativa antimafia nel settore turistico, alberghiero e della ristorazione. L'iniziativa, che sarà poi estesa anche ad altre realtà della provincia, nasce per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto a eventuali fenomeni di riciclaggio, usura, estorsione e più in generale dei tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata in un comparto in forte crescita negli ultimi anni nella città di Salerno e in tutta la provincia di Salerno. L'accordo, siglato in prefettura alla presenza dei vertici delle forze dell'ordine, prevede verifiche sulle attività e introduce un modello innovativo di prevenzione amministrativa antimafia, fondato su controlli selettivi calibrati in base a un'attenta analisi di indicatori di rischio e sull'uso avanzato delle banche dati, non solo quelle in uso alle forze dell'ordine, ma anche applicativi messi a disposizione dalla Camera di Commercio. Poi verrà anche istituito un osservatorio provinciale permanente che opererà con gli uffici giudiziari, in particolare con la Procura distrettuale antimafia. L'organismo, in cui saranno coinvolti i soggetti che aderiranno al protocollo, sarà deputato alla raccolta dati, al monitoraggio delle dinamiche economiche del settore, all'analisi dei fenomeni di infiltrazioni e alla promozione di iniziative di formazione.
1: Gli studenti del Marco Tullio Cicerone realizzano un dispositivo innovativo per facilitare l'uso del computer alle persone con difficoltà motorie. Vediamo il servizio.
0: Importante iniziativa tecnologica da parte dell'Istituto Marco Tullio Cicerone di Sala Consilina, dove gli studenti della classe quinta B, indirizzo informatico e telecomunicazione, nell'ambito della disciplina tecnologie di progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni, guidati dalla docente Maria Manzo e dal docente di laboratorio, il professor Domenico Lombardi, hanno realizzato un innovativo progetto dedicato all'inclusione delle persone con disabilità motorie. Il progetto consiste nella realizzazione di un mouse controllato tramite smartphone utilizzando Arduino Leonardo, una scheda elettronica programmabile capace di interagire direttamente con il computer come dispositivo USB. L'applicazione mobile è stata progettata e sviluppata dagli stessi alunni, che hanno curato la programmazione dell'interfaccia, la gestione dei comandi e il collegamento, mettendo in pratica competenze di informatica, elettronica e telecomunicazioni attraverso un'esperienza laboratoriale concreta e altamente formativa. Il sistema consente di controllare il cursore del computer direttamente dallo smartphone tramite semplici comandi touch, offrendo una possibile soluzione accessibile e personalizzabile per persone con difficoltà motorie. Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica Antonella Vairo.
1: Ed ora vediamo che tempo ci aspetta questo fine settimana con il meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giugliacci da Giuseppe Stabile. Non sempre le ondate di caldo che si verificano sulla nostra penisola sono determinate dall'espansione verso nord dell'anticiclone africano, ma possiamo avere ondate di caldo di natura diversa, caldo per compressione adiabatica, per l'insistenza di un campo di alta pressione sull'Europa centrale, con un'espansione del promontorio subtropicale che non sia sempre di natura africana verso nord. Possiamo apprezzare su questa mappa prevista per sabato 23 maggio come un promontorio subtropicale si espande verso nord fino a raggiungere la Francia. Sul suo bordo occidentale scorreranno masse d'aria calda di provenienza subtropicale, non direttamente dal cuore africano, dall'entroterra africana. Si muoveranno verso nord aggirando il promontorio e poi presentandosi sulla nostra penisola da nord e da nord-est. Osservate come le nostre regioni meridionali saranno interessate marginalmente dalla cupola anticiclonica. Queste masse d'aria, incontrando i rilievi orografici e soprattutto l'arco alpino e la catena dell'Appennino, nello scavalcare si ripresenteranno sul versante occidentale della nostra penisola sotto forma di venti di Fönn, per cui subiranno un surriscaldamento per compressione nel ridiscendere il rilievo orografico e dunque le temperature tenderanno ad aumentare. Avremo temperature anche elevate, soprattutto sulle regioni settentrionali, sulla pianura padana, dove si potranno raggiungere nel corso dei prossimi giorni temperature superiori a 32-33 gradi centigradi, quindi un'ondata di caldo vera e propria. Ma la differenza con le ondate di caldo che provengono da sud sono diverse, poiché quando abbiamo l'anticiclone subtropicale africano, le ondate di caldo diventano poi accompagnate da afa. In questo caso invece l'aria sarà secca per correnti settentrionali e sulla nostra regione, come su tutto il sud, avremo anche temperature più contenute. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da sabato 23 maggio. Possiamo osservare come sulla nostra regione, su tutto il territorio regionale, avremo condizioni di cielo generalmente poco nuvoloso, qualche addensamento nelle ore pomeridiane lungo la dorsale dell'Appennino, ma il rischio di precipitazioni sarà basso. La ventilazione da nord-ovest e da nord-est nel corso del pomeriggio sera, anche moderata. Il mare quasi calmo, poco mosso. Le temperature in lieve aumento nei valori massimi. La giornata festiva di domenica 24 maggio, ancora condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, specie al mattino, ma durante il pomeriggio qualche addensamento sul settore occidentale della catena appenninica potrebbe determinare anche qualche piovasco sparso. Le temperature in lieve ulteriore aumento, con massime che potrebbero raggiungere 28-29 gradi Celsius. La ventilazione debole da nord-est e mare quasi calmo o poco mosso. Infine, la tendenza successiva: l'alta pressione si rinforzerà, ma non sulla nostra penisola, questa mappa è prevista per lunedì 25 maggio, bensì sull'Europa centrale. Le correnti proverranno sempre dai quadranti settentrionali, farà probabilmente più caldo soprattutto tra lunedì e martedì, con valori di temperatura sulla nostra regione, valori massimi superiori anche a 30 gradi centigradi. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Da Giuseppe Stabile, un buon fine settimana.
1: E con il meteo si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale. Non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul nostro sito internet www.italia2news.it e ovviamente sulle nostre pagine social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso,

0: posso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dear Too, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear Too sono verificati? Italia Dear Too, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici, uno

I tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo, dai personaggi dei cartoni animati alle star di internet. I gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia d'Artù, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Canegati TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia d'Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze

per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo

l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore. Opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe

durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno, o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante, Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene,

0: calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze gamba stanca.

0: gamba gonfia che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione.

0: graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente, la pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1500.

573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di Fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

XIX secolo, il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il palazzo baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri a termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno,

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Welcome to Barcelona for round one of the ELMS.
1: Benvenuti a Barcelona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'NMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti.